0: Il bivio per l'autostrada A7 e Genova-Pra. Anche l'autostrada A12, la Genova-Livorno, è chiusa di notte tra le 22 e le 6 tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. In Lombardia tra le 21 e le 5 del mattino sull'autostrada A4 Milano-Venezia è chiuso il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Chiusa anche l'autostrada A8 dei Laghi tra le 21 e le 5 nel tratto tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Mentre sulla A9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 rimane chiuso il tratto tra lo svincolo di Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo in Veneto e sulla A13 la Bologna-Padova dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Chiusa con lo stesso orario anche la carreggiata direzione Bologna tra Boara e Rovigo. Dalle 22 alle 6 è chiusa anche l'autostrada A27 Venezia-Belluno in direzione di Venezia tra Belluno-Cadola e Vittorio Veneto Nord e tra Treviso Sud e l'allacciamento con l'autostrada Venezia-Trieste. Ed infine in Friuli Venezia Giulia l'autostrada A23 Palmanova Udine Tarvisio tra le 22 e le 6 è chiusa tra Gemona Osoppo e Carnia direzione Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RBL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RBL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Let's go.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: the track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Anche questa notte il traforo del Monte Bianco è chiuso dalle 22 alle 6 in entrambe le direzioni. In Piemonte invece è chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada A26 dei trafori tra Borgo Manero e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Gravellona Toce. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata in direzione di Genova tra Gravellona e Baveno. Altra chiusura tra Piemonte e Liguria in direzione di Gravellona tra l'autostrada A10 Genova-Savona e Ovada. Dalle 21 alle 5. Restiamo in Liguria, chiusa anche l'autostrada A10 Genova-Savona tra le 22 e le 6 tra Varazze e Arenzano verso Genova. Chiusa tra le 22 e le 5 e 30 anche la carreggiata in direzione della Francia tra il bivio per l'autostrada A7 e Genova-Pra. Anche l'autostrada 12, la Genova-Livorno, è chiusa di notte tra le 22 e le 6 tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. In Lombardia tra le 21 e le 5 del mattino sull'autostrada 4 Milano-Venezia è chiuso il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Chiusa anche l'autostrada A8 dei Laghi tra le 21 e le 5 nel tratto tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Mentre sulla A9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 rimane chiuso il tratto tra lo svincolo di Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo in Veneto e sulla A13 la Bologna-Padova dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Chiusa con lo stesso orario anche la carreggiata direzione Bologna tra Boara e Rovigo. Dalle 22 alle 6 è chiusa anche l'autostrada A27 Venezia-Belluno in direzione di Venezia tra Belluno-Cadola e Vittorio Veneto Nord e tra Treviso Sud e l'allacciamento con l'autostrada Venezia-Trieste. Ed infine in Friuli Venezia Giulia l'autostrada A23 Palmanova Udine Tarvisio tra le 22 e le 6 è chiusa tra Gemona Osoppo e Carnia direzione Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

turismo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ciao.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi, hai il profumo della sua pelle, nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 18 settembre 2026 è il 261esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 19:15. I santi del giorno sono San Giuseppe da Copertino e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 settembre del 1837 viene inaugurato al numero 259 di Broadway il primo negozio Tiffany, inizialmente tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario si presentava più simile a un bazar dove si potevano acquistare vari articoli. Nel 1851 esce in edicola il primo numero del New York Times, a dare inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo, un trio di reporter di primo ordine. Nel 1964 debutta sugli schermi dell'ABC la serie televisiva della famiglia Addams, l'umorismo nero della grottesca famiglia ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams avrebbe conquistato presto il pubblico di tutte le età. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 18 settembre del 2011 agli europei di pallavolo maschile la nazionale italiana ritorna sul podio dopo due edizioni sfortunate vincendo l'argento dopo aver perso per 3-1 contro la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 settembre del 1961 Mina lancia il disco Due Note. Nel 1970 Claudio Baglioni rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1995 Renato Zero lancia I migliori anni della nostra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Greta Garbo, nata a Stoccolma il 18 settembre 1905 e scomparsa a New York il 15 aprile 1990. Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare che le fecero meritare l'appellativo di divina. Ricordiamo anche Franco Franchi, nato a Palermo il 18 settembre 1928 e scomparso a Roma il 9 dicembre 1992. E ha ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l'attore Ciccio Ingrassia, la coppia nota come Franco e Ciccio. Compie oggi 62 anni il cantautore, musicista e pianista italiano Marco Masini. Spegne 55 candeline il campione di ciclismo su strada Lance Armstrong, ha vinto 7 volte il Tour de France. Compie 50 anni Ronaldo, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, è considerato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 settembre 1970 del chitarrista e cantautore statunitense Jimi Hendrix, per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori il più grande chitarrista di tutti i tempi. Nel 2024 ci lasciava invece Salvatore Schillaci, detto Totò, calciatore degli anni 80 e 90. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche il sole ha le sue macchie.

0: σου.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Al via lunedì a Domodossola i lavori di riqualificazione di via Canuto e via Montegrappa dureranno fino a primavera, il costo è di oltre 2.600.000 euro, in parte finanziato dalla Fondazione Cariplo. Partito in consiglio regionale a Torino, l'iter del disegno di legge di riforma dei consorzi irrigui e la risposta del Piemonte alle crisi idrica, dichiara l'assessore all'agricoltura Bongioanni. Questo fine settimana Verbania è di nuovo città dei bambini, sabato alla biblioteca Ceretti e domenica nel parco e all'esterno del teatro di Maggiore, tante iniziative per i più piccoli. E domani a Domodossola al collegio Mellerio Rosmini a partire dalle 14.30 c'è I giochi di una volta, iniziativa per far scoprire ai bambini tra i 3 e i 10 anni come giocavano i loro genitori e i loro nonni.
4: Il meteo di RVL.
5: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
3: Previsioni del tempo per venerdì 18 settembre, nuvoloso con piogge in esaurimento nel pomeriggio, temperature tra 15 e 23 gradi, la tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica bello. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia. Il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allend. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 18 settembre. Milano, capitale della bellezza, fino a domenica con la quinta edizione della Milano Beauty Week. Il filo conduttore quest'anno è l'essenzialità e il programma porta cosmetica, benessere, arte e creatività fuori dagli spazi tradizionali, tra palazzi storici, installazioni e appuntamenti aperti al pubblico. Tra le novità anche la Beauty Factory, che mostra come nasce un prodotto cosmetico, mentre l'apertura al Castello Sforzesco è stata affidata alle ninfee di luce di Domenico Pellegrino, tra acqua, musica e danza. E proprio del significato di questa edizione ha parlato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. Sentiamo.
2: È la quinta edizione della Milano Beauty Week, il momento in cui Milano diventa la capitale mondiale della bellezza. In questa edizione l'elemento principe sarà l'essenzialità, il modo migliore per raccontare il nostro mondo, il mondo del cosmetico, cosmetici che ci accompagnano attraverso la nostra quotidianità, dalla mattina alla sera attraversano le nostre vite. È un momento unico in cui il pubblico, i cittadini di Milano e tutti i turisti, i visitatori potranno conoscere le nostre aziende, le aziende che animano il settore, i nostri valori e soprattutto anche il dietro le quinte. Sarà possibile partecipare agli eventi, che sono tutti gratuiti, basta prenotarsi attraverso l'app.
1: Da oggi nuova musica per Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi, il primo singolo di Amateur, il decimo album di inediti del cantautore bolognese, atteso il 23 ottobre. Un brano che segna un cambio di passo con chitarre, groove e un'attitudine rock che Cremonini dice di avere cercato proprio per recuperare l'energia e la libertà degli esordi. Nel nuovo progetto anche una band rinnovata con musicisti della scena internazionale, mentre nel video compare Sig, il personaggio dal teschio dorato che accompagna l'immaginario di Amateur.
3: Paparazzi 8, 2 motore, 3, 2, 1, musica.
1: A Bologna Barbie diventa protagonista di una mostra tra moda, arte e design. Da oggi e fino al 20 novembre Galleria Cavour ospita Barbie Couture, un percorso attraverso oltre 200 esemplari della collezione privata di Paola Felli, costruita in più di 30 anni di ricerca. Pezzi unici, creazioni realizzate da artisti e fashion designer, interpretazioni couture ed edizioni speciali raccontano l'evoluzione della celebre bambola nata nel 1959, da giocattolo a icona della cultura contemporanea. Una sezione è dedicata anche a cappelli in miniatura realizzati a mano e ispirati ai modelli della Maison Doria 1905. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

0: C'è un buongiorno che arriva, un buongiorno che scatta ed è quello di venerdì 18 settembre, ultimo appuntamento per questa settimana. Mamma mia che settimanona, all'insegna di tante cose che abbiamo fatto insieme, condiviso nelle prime ore del mattino e soprattutto qui con Non è mai troppo presto, con me, con Moira e con la redazione di RVL la radio. Fino alle 8 per vivere queste prime ore, per darci il buongiorno, per bere un caffè insieme e per scoprire quello che ci sarà nel weekend. 0323 55 21 24, i nostri social a disposizione. Il buongiorno è qui per voi.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

crosse frequentale, scarabocchi, quelli degli studenti di questi giorni, ufficialmente i primi giorni di scuola, l'avvio dell'anno scolastico. Siete partiti? Ce l'avete fatta? È andata bene? Io ho visto di quel caos in giro fin dalle prime ore del mattino e soprattutto negli orari di uscita. Mantenete un po' d'ordine, vi prego. Non cominciate a sballonzolare per le strade senza rispettare i semafori o magari le persone che sono davanti. Lo so, è tutto bello da una parte e tutto strano dall'altra, non lo vorreste fare, ma deve essere fatto. Quindi buona scuola a tutti voi.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL la radio.

Welcome Todd con Earrings con RBL la radio. Torniamo a parlare di Dolly Parton per alcune curiosità. La Dolly, che è scomparsa recentemente, ha lasciato inedite centinaia di canzoni, almeno una che potrà essere ascoltata solo tra 20 anni. My Place in History, il titolo del brano, che è stato registrato più di 10 anni fa dalla cantante e collocato in una capsula del tempo al Dreammore Resort di Dollywood, il suo parco a tema in Tennessee. A Dollywood facciamo un sacco di cose e un anno ci venne questa idea, disse tempo fa. Il brano resterà sigillato fino al 19 gennaio 2046, giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni. La capsula del tempo in legno di castagno contiene due registrazioni delle canzoni in versione CD e in musicassetta, e quindi chissà che cosa succederà in futuro, ma c'è un presente che sta per arrivare per ricordare Dolly Parton.

cose che ricordano Dolly Parton, questo mito pazzesco della musica e non solo, una foundation, un'associazione, tanti sogni che lei non aveva potuto realizzare ma che prenderanno vita, tanti progetti, musica inedita, prodotti, libri, esperienze attraverso i canali ufficiali con l'impronta personale di Dolly. Tra i progetti in preparazione, uno spettacolo con Avatar, un documentario, un biopic, una docuserie, serie televisiva di fiction. Dolly ha lavorato fino al giorno della morte, amava vedere i suoi sogni diventare realtà e sapere che il suo lavoro regalava gioia alle persone. E delle anteprime è True Original Musical a Broadway a dicembre, mentre la prima ufficiale è fissata per il 19 gennaio 2027, il compleanno. In filiera anche una collezione di bigiotterie realizzata con Kendra Scott, una linea di snack per cani e un'altra di biancheria per la casa, prevista per il terzo trimestre del 2027.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14:30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
12: Ehi, Bugs.
13: Che succede, amico?
12: Parla del film.
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn.
13: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Animal con RVL la radio. Quanto mi costa la vita? Milano si conferma la città più cara d'Italia anche nel 2026. Quanto ci costa Milano, che è talmente vicino a noi? Sono dati Codacons che ogni anno hanno pubblicato l'indagine sui listini al dettaglio in vigore delle principali città italiane. L'analisi dell'associazione, realizzata sulla base dei dati dell'osservatorio prezzi del Mimit aggiornati al mese di giugno, ha preso in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi. Il quadro che è emerso è quello di un'Italia spezzata in due, con le città del sud molto più convenienti rispetto a quelle del nord. E ne parliamo tra poco.

cosa si muove da queste parti? Sì, il fruscio dei contanti, delle banconote se ci sono, delle monetine se le abbiamo nel portafoglio, delle carte di credito che si strisciano. Quanto mi costa la vita? La spesa per il paniere esaminato dal Codacons costa tantissimo a Milano, che è la città più cara. A Milano quasi 693 euro, a Bolzano 652, ad Aosta e Bologna 640. Napoli risulta la città più economica, la spesa per gli stessi beni è 402 euro, il 42% in meno. Poi ci sono i 464 di Palermo e i 474 di Catanzaro. Per acquistare frutta, verdura, carne, pesce e generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore a 200 euro in 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. Scende a 170 euro a Bari e Palermo, scende a Pescara, scende a Catanzaro e a Napoli. Per i servizi le differenze si fanno più nette: 491 euro circa a Milano, 452 ad Aosta e Bolzano, contro i 292 euro di Palermo e i 262 di Napoli. Fate i conti voi.

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

J-Ax come le onde, un'onda di buon umore, di felicità per questo venerdì insieme in questa parte della giornata che è la prima, quella più tosta, non è mai troppo presto per ricordare che noi siamo sempre a vostra disposizione, commentate e condividete. L'Italia conferma il 17° posto mondiale per attrattività economica, migliora lo score da 60 a 62 punti circa, precedendo nella classifica dell'attrattività economica Austria, Repubblica Ceca, Spagna e Belgio. Sono i risultati del Global Attractiveness Index 2026, una ricerca realizzata in collaborazione con diverse aziende. Questo indice conferma gli Stati Uniti, al primo posto con lo score di 100, seguiti dalla Cina con oltre 93 punti, Singapore al terzo posto con score 85, che ha superato la Germania che scende al quarto posto. Peggy Guerra Star, Woman.

attrattiva, ma ce ne accorgiamo soprattutto nell'ambito del turismo e in quello che raccontiamo, abbiamo raccontato già nel corso di queste settimane e che raccontiamo nel corso dell'anno, la nostra bella Italia. Il quadro globale comunque di questo indice resta fragile. Nel 2025 gli investimenti diretti esteri in ingresso sono diminuiti del 27% in Italia, del 36% in Francia e del 29% in Spagna, mentre sappiamo che tutte le dinamiche internazionali, tra stretti bloccati e altri problemi e tensioni, hanno riportato energie logistiche e sicurezza degli approvvigionamenti al centro della competitività. Dall'anno 2022 l'Italia ha recuperato 5 posizioni nel confronto con le altre economie della top 20 e ha guadagnato terreno rispetto a 11 dei 19 paesi considerati. L'analisi dello score ha mostrato inoltre una riduzione della distanza dell'Italia rispetto a 10 dei 16 paesi che la precedono. Abbiamo detto una bella Italia da visitare e vivere.

0: più grande, il nuovo Cipir Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo, non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più avanti vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia il migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo Cipir Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

batteria con Madonna con RBL alla radio, un po' di dance non fa mai male. Tra il 2019-2025 la riduzione dei punti vendita fisici e l'aumento delle quote di mercato delle grandi piattaforme internazionali di e-commerce hanno sottratto valore ai circuiti economici locali. Problemi, quelli dei negozi e dei negozietti, hanno delocalizzato oltre 16 miliardi di euro di spese delle famiglie. Ci sono dei dati importanti con le elaborazioni Confesercenti sulla dinamica delle imprese, sugli effetti della desertificazione commerciale che in 6 anni ha visto scomparire, ai noi, oltre 111.000 imprese dal commercio al dettaglio. Ne riparliamo dopo Gianna Nannini. Ciao.

0: lassù.
1: Altro che errore, i dati parlano chiaro. Se vi guardate intorno, se fate un giro nelle città, grandi o piccole, vedete un sacco di vetrine che non esistono più, di porte chiuse, di negozi chiusi, e non è bello da vedere. Secondo l'associazione, l'arretramento della rete commerciale non ha solo ridotto l'accesso dei residenti a beni e servizi, ma ha indebolito i sistemi territoriali. Lo spostamento degli acquisti dai negozi sotto casa alle piattaforme internazionali non è infatti neutro per le economie locali. Secondo gli esperti, per ogni 100 euro spesi nei negozi fisici, circa 70 restano nel circuito economico locale attraverso occupazione, redditi di impresa, affitti, servizi professionali, manutenzione e fiscalità. Quando invece la stessa spesa si sposta sui grandi marketplace online internazionali, 70 euro escono dal territorio. Meno acquisti nella rete fisica vuol dire una quota maggiore di consumi che non alimenta purtroppo più l'economia locale. Moving to the sun.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Intenso il traffico sull'auto Milano-Varese con rallentamenti e code tra la Enate e Origio Ovest verso Varese. Rallentamenti anche sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per traffico in uscita da Milano sulla Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Ancora un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. Per lavori notturni sulla A4 resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla A8 Milano-Varese, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, tratto chiuso tra Como Centro e Lago di Como verso Chiasso. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

La favola di Adamo ed Eva, Max Gazzè con RVL la radio. Qui c'è la favola, ahimè, o la vita reale delle famiglie italiane. Il 31% ha tagliato la spesa in quantità e qualità dei cibi acquistati a causa anche degli effetti delle guerre e degli aumenti dei costi. Emerge da questo studio Guerre e Food Insecurity, dati che testimoniano una tendenza preoccupante. C'è chi non può permettersi un pasto proteico di carne o pesce almeno ogni due giorni. Povertà alimentare che colpisce il 9% degli italiani e purtroppo sta aumentando, e questo succede soprattutto al sud. La fotografia mette in evidenza una crisi strutturale che peggiora. Nel 2025 il 3,4% dei nuclei non è riuscito a sostenere le spese alimentari in alcuni periodi dell'anno. La situazione italiana si inserisce in un quadro europeo critico, con tutti i rincari che ci sono, partendo dai fertilizzanti fino ad arrivare ai carburanti. Le conseguenze arrivano sui carrelli della spesa dei cittadini, perché quando i rincari accumulati lungo la filiera si trasferiscono sui prezzi al dettaglio, a ridursi non è solo il potere d'acquisto generale, ma la possibilità di scelta alimentare delle famiglie. Se nel mondo una persona su tre non può permettersi una dieta varia, in Italia e in Europa il fenomeno si traduce in una rinuncia progressiva agli alimenti ad alto valore nutrizionale.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia, il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allend. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Qual è la tua missione?
8: La laurea in giurisprudenza.
9: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
10: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
11: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
10: Accedi
9: al tuo prossimo livello
10: con il Fondo Studio.
12: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa.

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Al via lunedì a Domodossola, le lavori di riqualificazione di via Canuto e via Montegrappa dureranno fino a primavera, il costo è di oltre 2.600.000 euro, in parte finanziato dalla Fondazione Cariplo. Partito in consiglio regionale a Torino, l'iter del disegno di legge di riforma dei consorzi irrigui e la risposta del Piemonte alle crisi idrica, dichiara l'assessore all'agricoltura Bongiovanni. Questo fine settimana Verbania è di nuovo città dei bambini, sabato la biblioteca Ceretti e domenica nel parco e all'esterno del Teatro di Maggiore, tante iniziative per i più piccoli. E domani a Domodossola al Collegio Mellerio Rosmini a partire dalle 14.30 c'è I Giochi di una Volta, iniziativa per far scoprire ai bambini tra i 3 e i 10 anni come giocavano i loro genitori e i loro nonni.
3: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per venerdì 18 settembre, nuvoloso con piogge in esaurimento nel pomeriggio, temperature tra 15 e 23 gradi, la tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica bello. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

Buongiorno con Eurythmics e con Non è mai troppo presto, con me con Moira ancora per un po'. Abbiamo parlato di cibo prima e di povertà economica, del fatto che non possiamo mangiare bene e quindi questo è un attentato tra virgolette alla salute, e c'è chi fa la scorta di alimenti surgelati e quindi spende tantissimo. Gli alimenti surgelati continuano la scalata nelle abitudini alimentari degli italiani come risposta moderna alle esigenze del consumatore contemporaneo, che vuole prodotti di qualità, buoni e sostenibili, che possono ridurre o contenere gli sprechi, che hanno valore nutrizionale. Sono oltre 1 milione le tonnellate di prodotti surgelati consumati nel 2025 e il consumo sta crescendo sempre più. Nel 2025 il valore di mercato ha raggiunto i 6 miliardi di euro. Il canale comunque ha fatto il doppio del fatturato rispetto al fuori casa ed è emerso con il rapporto annuale sui consumi di questi prodotti in Italia, realizzato da addetti ai lavori per capire che cosa sta succedendo nel nostro freezer.

Stavamo parlando di alimenti surgelati, comodi per molte persone, sicuramente un aiuto in cucina e non solo. Questo report ha registrato che la distribuzione dei volumi nei diversi canali ha confermato al primo posto i consumi di surgelati a casa, con vendite nel settore retail che hanno raggiunto le 640.000 tonnellate e stanno aumentando. Gli analisti hanno sottolineato che se si fa riferimento al solo canale consumi domestici, si scopre che l'aumento del 2025 si è confermato ed è aumentato anche in questo periodo, e si parla dei consumi domestici con un super risultato dell'ittico surgelato, una performance tra le più dinamiche, insieme ai vegetali e le patate. Perciò avete fatto la vostra spesa in surgelati oppure no?

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per traffico intenso tra gli svincoli Chivasso Centro e Abbadia di Stura in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della A26 Genova-Gravellona-Toce per segnalarvi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in

0: faccia. Con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: Non è mai troppo presto.
17: Non è mai troppo presto.
16: Comincia la giornata con RVL la radio.

Rosa con RVL la radio, la bellissima Oh My Soul. Oh, mamma mia, è stata l'estate di Bruno Mars in Italia, eh? Due date di luglio a Milano con il suo The Romantic Tour. Certo che l'ha fatta capire tutta, e in questo show si è visto il funk, il soul degli inizi, il pop, il progetto Silk Sonic con Anderson .Paak e anche le vibrazioni latine dell'ultimo album. Due ore di concerto, degli opening set con i DJ e con i cantanti dal vivo, fan in visibilio e Bruno in splendida forma. Lui sì che è tornato nonostante alcuni problemi di qualche anno fa, ha messo tutti sull'attenti ricordando come si fa uno show.

0: auguriamo il meglio anche Saif per gli show dal vivo, per il successo e per questa canzone che ci fa sorridere. L'amore in primo piano, non solo amore che sta per arrivare, ma anche Maria Elisa Gualandris, con tutto l'affetto che posso lanciare, oltre a giornale e caffè, con il mio caffè. No, non lancio il mio caffè, cioè mi bevo un caffè anch'io, augurandovi buon weekend. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo sempre qui su RVL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: agosto su RDL La Radio, giornale Caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura al complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
3: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico. Due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
4: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo Kids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
2: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
5: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Intenso il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Si rallenta sull'8 milanovarese tra Castellanza e Lainate in direzione di Milano. Code tratti anche sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Code tratti anche in direzione Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Ancora sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Sulla Milano Meda, incolonnamenti tra Meda e Paderno Salerno, Dugnano nelle due direzioni. Molto intenso il traffico anche lungo le tangenziali milanesi. Infine a Bergamo, incolonnamenti sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
7: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
7: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo
7: di santa ragione.
8: Ed è venerdì 18 settembre, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio da Maria Elisa Gualandris. Piove, cielo grigio, 18 gradi, insomma è settembre e finalmente siamo nel giusto mood di questo mese. E io starò con voi fino alle 10 anche questa mattina per parlare di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona e non solo. Se volete scrivetemi allo 0323 55 21 24, il nostro numero WhatsApp. Raccontatevi come vi va, come è andata questa prima settimana che è stata proprio di vera ripresa con il ritorno di tutto, la scuola, i ritmi normali, gli impegni, insomma è arrivato quel momento, no? Si diceva ne parliamo a settembre, adesso settembre è qui, anzi siamo già oltre la metà di questo mese. E ringrazio, saluto Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto, il caffè ce lo siamo bevute qua al volo insieme e adesso si parte. We'll be right back.

Natale Levante, Delia, al mio paese su RVL, la radio in giornale e caffè in questo 18 di settembre, sempre in diretta con giornale e caffè. Il 22 settembre ci sarà un presidio dei lavoratori davanti alla stazione di partenza della Cannevinovia della Piana. Sono i lavoratori di Vigezzo & Friends, che è andata in fallimento e ha portato appunto alla perdita del posto, perché era occupato negli impianti di risalita e nel ristorante La Lanterna. Sono una trentina le persone che sono comprese in questa pratica di fallimento. Solo da luglio hanno potuto accedere alla Naspi e la CGIL ha organizzato appunto questo presidio per sottolineare che sono passati ci siamo passati dagli annunci di piani di investimento della Regione Piemonte per il futuro del VCO alla chiusura di impianti che in quel piano avrebbero dovuto avere un ruolo fondamentale. Chiediamo rispetto per le nostre valli e chiediamo che gli impegni presi dalla politica vengano rispettati, dice appunto il responsabile segretario generale della CGIL Novara, Michele Piffero. E insomma, è una situazione difficile per queste famiglie, che l'appuntamento per le 17 di martedì 22 settembre. I sindacati invitano anche le persone che abitano in valle di unirsi a questo presidio in solidarietà ai lavoratori. Audrey Hepburn, Sue Me.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Goya con Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari qui su RVL la radio. Adesso avremo ospite la vice segretaria generale della Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte, Cristina D'Ercole, che ci parla dei nuovi servizi della Camera di Commercio per le imprese.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
0: RVL la radio, diamo innanzitutto il buongiorno alla dottoressa Cristina D'Ercole, che è vice segretario generale della Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo qui per parlare di importanti iniziative che riguardano la Camera di Commercio e in particolare partiamo dalla piattaforma SNI, Servizio Nuove Imprese, un servizio online gratuito che si rivolge proprio ad aspiranti e neo imprenditori. Di che cosa si tratta?
3: Sì, beh, la premessa è che aiutare le imprese a nascere è un po' una missione della Camera di Commercio, oltre poi ovviamente ad accompagnarle in tutto lo sviluppo della loro attività. E quindi a livello nazionale è stato costituito un portale totalmente gratuito che vuole essere proprio un primo punto di accesso per tutti coloro che intendono avviare un'attività in proprio. Cosa offre il portale? Diversi servizi. Innanzitutto ci sono dei test finalizzati a valutare le attitudini imprenditoriali, perché sicuramente per fare impresa serve una buona idea e servono delle competenze, ma bisogna essere un pochino tra virgolette portati, quindi avere delle attitudini che poi possano consentire appunto di sviluppare un'attività in proprio. È possibile poi seguire dei corsi di formazione sia live, quindi in diretta, sia registrati e quindi comodamente in base alle proprie esigenze, e sono corsi su temi che afferiscono il fare impresa, per esempio la redazione di un business plan o la gestione della finanza aziendale, piuttosto che corsi legati alla comunicazione e al marketing digitale o anche all'intelligenza artificiale, quindi temi anche molto nuovi che ormai gli aspiranti e neoimprenditori non possono trascurare. E poi questa piattaforma può essere anche un canale di accesso a servizi più diretti di orientamento e assistenza, perché è possibile dal portale prenotare un appuntamento presso i nostri sportelli fisici. Come Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte noi operiamo sulle nostre 4 sedi, quindi gli sportelli sono accessibili a Biella, a Vercelli, a Novara e a Baveno. E gli appuntamenti consentono ovviamente di andare più in profondità, non più dando soltanto delle indicazioni di tipo generale, ma analizzando la specifica attività che l'aspirante imprenditore intende avviare e supportandolo per esempio nella scelta della forma giuridica, piuttosto che nella valutazione dell'iter burocratico necessario per aprire l'attività, o nella ricerca di finanziamenti sia per l'avvio sia poi per lo sviluppo dell'impresa. E questi appuntamenti possono essere gestiti in presenza presso le sedi oppure anche attraverso delle piattaforme di videocomunicazione in base appunto alle esigenze della persona che ci chiede l'appuntamento.
0: Certo, c'è anche una app Impresa Italia.
3: Sì, l'app Impresa Italia è un prodotto che è molto, molto interessante e ancora purtroppo poco conosciuto. È accessibile gratuitamente per tutti gli imprenditori, in questo caso bisogna già essere titolari di un'impresa, impresa individuale, o essere legali rappresentanti o amministratori di una società e avere una CNS o una carta d'identità elettronica per poter appunto accedere a questi servizi che consentono di estrarre tutta una serie di documenti della propria impresa in modo del tutto gratuito. Quindi l'imprenditore, anziché recarsi in Camera di Commercio per richiedere una visura oppure in caso di società magari per scaricare un proprio bilancio, lo può fare direttamente attraverso l'app. Quindi tutti quelli che sono i documenti depositati in Camera di Commercio al registro imprese diventano comodamente accessibili da PC o da smartphone smartphone appunto in modo gratuito, ed è possibile anche se sono in corso delle pratiche presentate al registro imprese o anche al SUAP, avere anche indicazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche, quindi sicuramente uno strumento per avere la propria impresa a portata di mano.
0: Perfetto, quindi tante iniziative, tanti servizi per chi vuole fare impresa, chi impresa la fa già, possiamo dire.
3: Certamente, certamente.
0: Allora, io la ringrazio tantissimo, ringrazio la dottoressa Cristina D'Ercole, vice segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, e l'aspetto prossimamente per illustrarci nuove iniziative.
3: Molto volentieri, grazie a tutti, grazie a voi per l'ospitalità, buona giornata.
0: A lei.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
9: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pigiamarun.it.
11: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
12: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
13: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
14: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL la radio.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
17: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 18 settembre. Milano, capitale della bellezza, fino a domenica con la quinta edizione della Milano Beauty Week. Il filo conduttore quest'anno è l'essenzialità e il programma porta cosmetica, benessere, arte e creatività fuori dagli spazi tradizionali, tra palazzi storici, installazioni e appuntamenti aperti al pubblico. Tra le novità anche la Beauty Factory, che mostra come nasce un prodotto cosmetico, mentre l'apertura al Castello Sforzesco è stata affidata alle ninfee di luce di Domenico Pellegrino, tra acqua, musica e danza. E proprio del significato di questa edizione ha parlato Benedetto Ladino, presidente di Cosmetica Italia. Sentiamo.
18: È la quinta edizione della Milano Beauty Week, il momento in cui Milano diventa la capitale mondiale della bellezza. In questa edizione l'elemento principe sarà l'essenzialità, il modo migliore per raccontare il nostro mondo, il mondo mondo del cosmetico, cosmetici che ci accompagnano attraverso la nostra quotidianità, dalla mattina alla sera attraversano le nostre vite. È un momento unico in cui il pubblico, i cittadini di Milano e tutti i turisti, i visitatori potranno conoscere le nostre aziende, le aziende che animano il settore, i nostri valori e soprattutto anche il dietro le quinte. Sarà possibile partecipare agli eventi che sono tutti gratuiti, basta prenotarsi attraverso l'app.
17: Da oggi nuova musica per Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi, il primo singolo di Amateur, il decimo album di inediti del cantautore bolognese, atteso il 23 ottobre. Un brano che segna un cambio di passo con chitarre, groove e un'attitudine rock che Cremonini dice di avere cercato proprio per recuperare l'energia e la libertà degli esordi. Nel nuovo progetto anche una band rinnovata con musicisti della scena internazionale, mentre nel video compare Sig, il personaggio dal teschio dorato che accompagna l'immaginario di Amateur.
19: Paparazzi 8, giro motore 3, 2, 1, musica!
17: A Bologna Barbie diventa protagonista di una mostra tra moda, arte e design. Da oggi e fino al 20 novembre Galleria Cavour ospita Barbie Couture, un percorso attraverso oltre 200 esemplari della collezione privata di Paola Felli, costruita in più di 30 anni di ricerca. Pezzi unici, creazioni realizzate da artisti e fashion designer, interpretazioni couture ed edizioni speciali raccontano l'evoluzione della celebre bambola nata nel 1959, da giocattolo a icona della cultura contemporanea. Una sezione è dedicata anche a cappelli in miniatura realizzati a mano e ispirati ai modelli della Maison Doria 1905. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 30.

White Girl Wasted, Anna su RVL, la radio in giornale caffè in questo 18 di settembre. Torna a Verbania Città dei Bambini, appuntamento domenica 20, una festa che insomma da anni anima la città di Verbania, a settembre, una giornata tutta dedicata ai bambini. Si comincia alle 14, non è più sul lungolago di Pallanza come una volta, ma si svolge nell'area esterna del Teatro Maggiore, al parco di Villa Maioni, la biblioteca Ceretti, attività ispirate ai diritti naturali dei bambini di Gianfranco Zavalloni, un patrimonio di idee che invita a restituire ai più piccoli tempo, spazio, libertà di esplorare, giocare, sporcarsi, incontrarsi e vivere pienamente la propria infanzia. La manifestazione organizzata dal Comune di Verbania coinvolge enti, associazioni, scuole che proporranno giochi, laboratori, attività sportive, momenti di animazione e in caso di maltempo si andrà dentro alla biblioteca. Durante il pomeriggio sarà inoltre offerta una merenda dal presidio soci Nova Coop di Intra. Ci sarà poi un'anteprima sabato 19 settembre con Lorenzo Tozzi, musicista e autore di libri per l'infanzia, che dentro la biblioteca Ceretti condurrà un duplice viaggio esperienziale attraverso le canzoni dedicate ai diritti naturali dei bambini. E il primo appuntamento dalle 9.30 alle 12.30 al laboratorio con musica e canzoni per bambine da 0 a 99.

0: Sfornati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19

0: 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
1: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su RVL, la radio in giornale e caffè, mentre ci avviciniamo all'appuntamento con le news delle 9, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi ci sarà anche la 4x4. Quattro successi dagli anni 90 oggi suonati in senza interruzione, in continuità, in un unico momento musicale, un viaggio anche nel tempo se vogliamo. Questa mattina c'è proprio un'atmosfera strana, non siamo più abituati alla pioggia, a questo clima così un po' ovattato. Godiamocela, perché ne abbiamo bisogno, anche di pioggia dopo tutta la siccità di questa estate. E c'è Martin Garrix con gli U2, Fireflies.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, sempre intenso il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Abbiamo code a tratti sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Milano Est nelle due direzioni. Ancora sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Sulla Milano-Meda, in colonnamenti tra Meda e Paderno-Dugnano nelle due direzioni. Sempre intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Da segnalare sulla tangenziale est un traffico temporaneamente bloccato per un incidente tra lo svincolo di Cernusco sul Naviglio e Carugate in direzione Lecco. Infine a Bergamo, incolonnamenti per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Maroon 5, Makes Me Wonder. Giovanotti con Sabato, Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, ma partiamo dagli anni 90 con Lonnie Gordon, Gonna Catch You.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
7: I feel good, like I knew that I would know. I'm gonna catch you.

0: vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita qui su RVL la radio, al momento di chiudere la prima 4x4, la prima di questo 18 di settembre. Ora la situazione del traffico in Piemonte e poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
10: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
11: Da grande voglio guidare l'autobus.
12: Ma non volevi fare l'astronauta?
13: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 18 settembre 2026 è il 261esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 19:15. I santi del giorno sono San Giuseppe da Copertino e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 settembre del 1837 viene inaugurato al numero 259 di Broadway il primo negozio Tiffany, inizialmente tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario si presentava più simile a un bazar dove si potevano acquistare vari articoli. Nel 1851 esce in edicola il primo numero del New York Times, a dare inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo, un trio di reporter di primo ordine. Nel 1964 debutta sugli schermi dell'ABC la serie televisiva della famiglia Adams. L'umorismo nero della grottesca famiglia, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Adams, avrebbe conquistato presto il pubblico di tutte le età. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 settembre del 2011 agli europei di pallavolo maschile la nazionale italiana ritorna sul podio dopo due edizioni sfortunate, vincendo l'argento dopo aver perso per 3-1 contro la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 settembre del 1961 Mina lancia il disco Due Note. Nel 1970 Claudio Baglioni rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1995 Renato Zero lancia I migliori anni della nostra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Greta Garbo, nata a Stoccolma il 18 settembre 1905 e scomparsa a New York il 15 aprile 1990. Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare che le fecero meritare l'appellativo di divina. Ricordiamo anche Franco Franchi, nato a Palermo il 18 settembre 1928 e scomparso a Roma il 9 dicembre 1992. E ha ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l'attore Ciccio Ingrassia, la coppia nota come Franco e Ciccio. Compie oggi 62 anni il cantautore, musicista e pianista italiano Marco Masini. Spegne 55 candeline il campione di ciclismo su strada Lance Armstrong, ha vinto 7 volte il Tour de France. Compie 50 anni Ronaldo, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, è considerato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 settembre 1970 del chitarrista e cantautore statunitense Jimi Hendrix, per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori il più grande chitarrista di tutti i tempi. Nel 2024 ci lasciava invece Salvatore Schillaci, detto Totò, calciatore degli anni 80 e 90. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche il sole ha le sue macchie.

Summer Funk e poi tra poco la Summer, l'estate sarà solo un ricordo, ma Francesco Gabbani la canta ancora qui su RVL. Tra poco arrivano le news delle 9:30, l'aggiornamento sulla situazione di quello che succede sul nostro territorio. Prima Tame Impala e Jenny con Dracula.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: No, è mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Presidio dei lavoratori di Vigezzo & Friends, martedì 22 settembre alle 17 in piazza Lupetti, piana di Vigezzo, l'organizza la CGL. In Valle Vigezzo il fallimento della Vigezzo & Friends ha portato alla perdita di lavoro per chi era occupato negli impianti di risalita nel ristorante La Lanterna, una trentina in tutto le persone. Decine di famiglie vivono oggi in una situazione drammatica di cui non hanno colpa, spiega la CGL. Siamo passati dagli annunci di piani di investimento della Regione Piemonte per il futuro del VCO alla chiusura di impianti che in quel piano avrebbero dovuto avere un ruolo fondamentale. Chiediamo rispetto per le nostre valli e chiediamo che gli impegni presi dalla politica vengano rispettati. Sono 1.640.000 i piemontesi che non pagheranno più il bollo dell'auto grazie ai provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri tra proprietari di auto e di moto. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha scelto il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino per presentare l'impatto in Piemonte dell'abolizione del bollo. La macchina non è un lusso, un bene primario che serve per vivere e lavorare, come la casa non deve essere tassata, ha detto Cirio. Ritornano i corsi Unitrea a cura dell'assessorato alla cultura della città di Baveno. Il calendario prevede 18 corsi che accompagneranno da ottobre a maggio maggio che si terranno nella Biblioteca Civica Olga Ginesi e nel Salone Polifunzionale della Serion Housing Casa Mattazzi. L'Unitre non è un'iniziativa rivolta solo alla terza età, non pone limiti di età, ma si propone al contrario di coinvolgere chiunque desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria formazione personale. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
2: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
2: Sei su RVL, la radio.

Maggi con Bombastic su RVL, la radio in giornale caffè del momento di andare a sbirciare le previsioni del tempo, perché questo è il fine settimana che insomma ci abbiamo un po' di paura visto la pioggia con cui si apre questo venerdì, ma vi posso dire che ci sarà un miglioramento. Già dalla tarda mattinata, primo pomeriggio, smetterà di piovere e dal pomeriggio è previsto sole, per fortuna, perché c'è la pigiama rana verbagna e quindi dovrebbe proprio ritornare il bel tempo in tempo giusto per la partenza alle 19 da Villa Maioni, ma già dalle 17:30 è previsto il ritrovo. Domani bel tempo, sole, temperature tra i 16 e i 25 gradi, quindi più fresco si starà bene, e così anche per la giornata di domenica, quando sono previsti tra i 17 e i 26 gradi, qualche nuvola di passaggio, però tutto sommato bene, quindi la pioggia dovrebbe abbandonarci nelle prossime ore. Ora ci sono Geolier e Achille Lauro, per noi.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale.

0: alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
2: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Marie e Napoleone su RVL la radio, e noi ormai siamo giunti al momento dei saluti in questo appuntamento con Giornale e Caffè. Io vi lascio con le notizie delle 10, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi Piero Pratesi con il suo talk show vi accompagnerà fino alle 13, fino all'ora di mettersi a tavola per il pranzo. E io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, si chiude anche questa settimana, quindi vi auguro un ottimo weekend, come sempre rilassatevi, riposatevi, divertitevi, ci sentiamo lunedì mattina dalle 8, ciao!

0: fra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, tagliacorto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
0: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8:30 e le 17:30 fino al 30 settembre. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Inoltre fino al 2 ottobre al chilometro 0,200 è attivo tra le 8 e le 17 un senso unico alternato. Sulla provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è stato riaperto il tratto nel comune di Calasca Castiglione interessato da lavori di messa in sicurezza. Fino al 30 settembre sarà però in funzione un senso unico alternato. Anche lungo la provinciale 70A di Trontano è attivo un senso unico alternato per lavori, in questo caso fino al 30 ottobre 24 ore su 24. Sulla provinciale 39 delle Due Riviere, senso unico alternato per la posa della fibra ottica nel territorio di Stresa fino al 23 settembre. Anche in questo caso non sono previste fasce orarie. Sulla provinciale 64 tra Rego Cannero fino al 25 settembre, senso unico alternato per lavori di asfaltatura in tratti saltuari. La limitazione sarà in vigore tra le 8 e le 18. Infine segnaliamo che domenica 20 settembre, per una manifestazione sportiva, verranno chiuse dalle 10:30 alle 11:20 e dalle 11:50 alle 12:20 la provinciale 68 di Valle Bognanco dal chilometro 6,600 a fine strada, mentre dalle 12:45 alle 13:45 la provinciale 66B di Bagno dal chilometro 0 al chilometro 1,400. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend. RVL.
4: Ci siamo. Apriamo la mattinata talk show di questo venerdì e inauguriamo il weekend con Piero Pratesi pronto per accompagnarvi fino a luna in questo piovoso, quantomeno stamattina venerdì. Poi sembra che nel pomeriggio, diceva prima Maria Elisa Gualandris, che saluto, dovrebbe migliorare la situazione meteo, anche perché noi di RVL la radio saremo impegnati con la pigiama run al fianco della Lilt per aiutare i bambini malati di tumore. Vi consiglio di partecipare, iscrivervi, fare qualcosa, perché con l'iscrizione o comunque solo anche passando, dando una piccola offerta, potete aiutare i bambini ammalati di tumore, dove alle 17.30 al parco di Villa Maioni, a biblioteca di Verbagna, ovviamente qua a Verbagna entra la tappa provinciale della Lilt VCO. Detto questo, vi ricordo che staremo insieme fino a luna. Tra poco avremo la musica in vinile alle 10.20 nello speciale Ti ricordi quando, alle 11 l'ultima Summer Hit Mix della stagione, perché poi da settimana prossima parte il palinsesto autunno-inverno con gli appuntamenti non più estivi, e poi avremo anche, come ogni venerdì al mezzogiorno e 20, Game of Serious, il tutto accompagnato dalla musica di RVL, dagli appuntamenti con l'informazione e anche dalle novità che entreranno nella rotation di RVL già da oggi in certi casi. Ma noi non perdiamo tempo, giustamente siamo pronti per aprire la mattinata talk show, non senza aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per iniziare il talk show e lo facciamo con la

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su RVL la radio. Come dico sempre, vi consiglio di non farlo, perché poi, soprattutto quando fa caldo, la Coca-Cola va da tutte le parti. Tra poco arriverà la musica in vinile, prima però le info sul traffico, la pausa pubblicitaria e poi sarà ancora musica con Kamrad.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda la strada è chiusa al traffico fino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
10: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
12: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: Pigiamarun.it.
0: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
14: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Noi ci siamo.
17: Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
17: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
17: Te le suoniamo.
18: Di santa ragione.

0: numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nell'appuntamento di questa mattina con lo speciale ti ricordi quando? Andiamo nel 1987, nell'estate dell'87 vi parlo dei Mars, che è un collettivo britannico nato nel 1987 dall'unione di due gruppi, dove uno erano i Color Box di Martin e Steve Young e gli altri erano gli A.R. Kane di Alex Aiuli e Rudy Tambala. Vengono anche aggiunti i DJ Chris C.J. McIntosh e Dev Dorrell. Il nome Mars deriva dall'acronimo dei nomi di battesimo dei membri e loro il 3 di agosto del 1987 ci regalano una pietra miliare per la house music. Il titolo è preso dal disco dei compagni di etichetta Arak B. Rakim, I Know You Got Soul, e tra l'altro è l'unica canzone del collettivo Mars, ma una canzone che spacca, perché va in vetta alla UK Single il 3 di ottobre dell'87, 3 settimane alla numero 1, va in vetta nella Disco Charts di Billboard il 12 di dicembre dell'87 per 2 settimane consecutive, è il disco più ballato nei club americani, numero 1 in Canada, numero 1 in Olanda, Nuova Zelanda e in Zimbabwe. Nella Hot 100 di Billboard raggiunge la 13ª posizione. Ma dato che questa settimana, come del resto sarà la prossima, vi suoniamo i numeri 1 della hit parade italiana, raggiunge anche la vetta della classifica dei 45 giri del Tricolori il 6 di febbraio dell'88 per una settimana. E io mi ricordo bene che alla ripresa di scuola, era in quarta liceo del 1980, stagione 87-88, dicevo appunto che c'era questa canzone che spaccava dei Mars, che era appunto Alza il volume, Pump up the volume.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
8: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 18 settembre. Il mercato del beverage sorride agli spirits made in Italy nel primo semestre del 2026. Il settore, secondo elaborazioni dell'Osservatorio Federvini in collaborazione con Nomisma, in relazione alla grande distribuzione organizzata, mette a segno un più 2,9% a volume ed un aumento del 2,7% a valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainati dagli aperitivi alcolici e dai sudati. Cresce anche il gin, mentre la grappa rimane in terreno negativo. Gli analisti sul fronte internazionale registrano che il 2026 si è aperto in termini di export di spiriti italiani con una variazione positiva nel primo bimestre, ovvero il 5,8%. Prestazione, sottolineano, trainata dalle esportazioni verso Spagna e Regno Unito. Sotto il profilo economico, gli esperti dell'appuntamento Capitolino Roma Bar Show confermano buone dinamiche sul fronte export del comparto, rilanciando il rapporto Assodistil, che evidenzia come nel 2025 l'export di spirits made in Italy ha raggiunto 1,7 miliardi di euro, ovvero il 33,7% in più rispetto al 2019, pur segnando un calo del 5% sul 2024. Il personaggio del giorno in realtà è un animale, ossia la capra ionica, una capra preistorica della Puglia, le cui origini risalirebbero addirittura al Neolitico. La sua presenza ha fortemente influenzato l'allevamento in Puglia. Si distingue per le orecchie lunghe, forse derivate da un antico incrocio con la razza maltese, per la qualità del latte e per la storicità del pascolo, che ha plasmato per anni le abitudini delle comunità locali, fino ad arrivare ad una progressiva dismissione, sebbene fortunatamente non all'estinzione. Oggi sono in pochi gli allevatori superstiti, i capi in tutto dovrebbero essere circa un migliaio. Da qui è stato creato anche un presidio Slow Food che conta addirittura una decina di allevatori. Capofila è l'azienda agricola Cava Verde di Antonio Castrignano a Calimera, in provincia di Lecce. Queste capre producono poco latte ma di altissima qualità. Yum, il cibo in tutti i sensi, di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis. Il cibo è parte integrante della cultura di un popolo ed anche un buon metro per valutare l'impatto ambientale e sociale sotto molteplici aspetti. Quando viene da lontano si dice che è esotico, quando viene da vicino è a chilometro zero. Quando ci piace mangiarlo ci lecchiamo le dita, quando non ci piace lo sputiamo, cosa da non fare, almeno in pubblico. Alcuni mangiano troppo, altri troppo poco. In questo libro illustrato si raccontano tante cose sul cibo, pensato per lettori dai 7 anni in su. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

Pausa, Lose Myself, siete su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Potete contattarci o mettervi in contatto con RVL attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, oppure attraverso il nostro numero WhatsApp che è sempre 0323 552124. Il venerdì giornata di Radio Date, oggi esce il nuovo di Annalisa con Madame, si chiama e si intitola Amica.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6:30 per la colazione, alle 20 per l'aperitivo. Siamo a

0: Tommaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lucy.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia. Il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allend. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

È tornato Cesare Cremonini su RVL la radio nella mattinata talk show. Il nuovo disco è Paparazzi, suonato all'interno della nostra mattinata insieme. Tra poco l'informazione, poi arriverà anche la sequenza di Summer It Mix. Subito perciò Malcolm Todd con Hearing.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez, lo ascoltiamo.
2: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
1: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
3: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza-Sassuolo aprirà questa sera alle 20.45 la quinta giornata. Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve-Stabia e Cesena. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefede e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a Capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set si meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
1: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Ed è tutto dallo sport.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
6: È l'ultima Summer Hit di questa estate 2026 che vi suoniamo qua nella mattinata talk show e con noi arrivano i The Colors, Pronto come va. Poi Alex Party con Break Me Up, mentre Alan Sorrenti con Figli delle Stelle chiuderà la sequenza di Summer Hit che apriamo con Afro Medusa, Pasilda.
5: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel...

Mark and Cremon con Partenope su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione. Entrati nella seconda ora della mattinata talk show, le 11:23 in questo istante, rigorosamente in diretta con Piero Pratesi. Venerdì, giornata di novità, nuovo disco che entra nella super rotation di RVL e il prossimo firmato Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano gli importanti lavori che riguarderanno il centro di Domodossola prossimamente sono stati presentati ieri. Servizio di Luca Manghiera.
15: Sono stati presentati in municipio a Domodossola i lavori di riqualificazione di via Canuto e via Montegrappa. Partiranno lunedì e la conclusione è prevista per la prossima primavera. I lavori comprendono una nuova pavimentazione, aree verdi, un marciapiede più ampio, illuminazione notturna che esalterà le storiche mura e telecamere per la videosorveglianza. Il costo complessivo è di 2.640.000 euro. 1.280.000 vengono dalla Fondazione Cariplo, mentre il resto è finanziato dal Comune.
14: Sono 1.636.491 i piemontesi che non pagheranno più il bollo auto grazie al provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. 1.416.089 proprietari di auto e 220.402 di una moto. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scelto un luogo evocativo come il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino per presentare l'impatto in Piemonte dell'abolizione del bollo. La macchina non è un lusso, è un bene primario che serve per per vivere e lavorare come la casa non deve essere tassata, ha detto Cirio. Domenica 20 settembre dalle 14 a Verbania torna la città dei bambini, l'appuntamento dedicato ai bambini di tutte le età, alle famiglie, alla comunità, con un pomeriggio all'insegna del gioco, della creatività, dello sport e della scoperta. Le attività si svolgeranno nell'area esterna del Teatro Maggiore, al Parco di Villa Maione, alla Biblioteca Civica Ceretti. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 19 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Bene, c'è Zucchero su RVL la radio nella mattinata Talk Show con Piero Pratesi che come sempre vi accompagna fino a luna. E mamma mia, ho visto il video di Peggy Goo che ha deciso di fare un giro a Monza su un'auto, quelle da corsa ma non da Formula 1, diciamo da rally, con Kimi Antonelli al volante. Gli hanno messo una cam proprio che puntava sulla sua faccia e non era proprio tranquillissima, diceva no ma vai piano. Poi Kimi ogni tanto parlava, la guardava e lei diceva no no ma guarda la strada che è meglio, cioè se la stava facendo letteralmente sotto. Ed effettivamente se una non è abituato, comunque sai che vai a una certa velocità e c'è un piccolo rischio, beh ovviamente non sei tranquillissima. E lei, Peggy Goo, lo si vede, ho visto sui social questo video dove c'è Kimi Antonelli alla guida, diciamo non proprio l'ultimo dei piloti, un vero e proprio fenomeno, però insomma lei non era per niente tranquilla. E Peggy Goo arriva da sola senza Kimi Antonelli su RVL con Woman.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2000.

0: Infrastrutture dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Super Trailers.
8: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Super Trailers.
19: Ehi, Bugs.
20: Che succede, amico?
19: Parla del film.
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn.
20: Esagerato come sempre.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
21: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
22: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Yeah!
1: Morte, vita, morte e miracoli su RVL, la radio, J-Ax, e ora c'è Senna Spyro, Great Expectation. Stiamo per arrivare anche al GR di mezzogiorno.

Great Expectation, eccola qua Malika Yan, scusate, Senna Spyro su RVL la radio, dove adesso arriva Malika Yan con il disco che già da qualche giorno sta girando nella super rotation di RVL. Si intitola in maniera semplice Detto tra noi. Se mettete insieme Detto tra noi di Malika Yan e Vita, Morte, Miracoli, Pettegolezza e Go Go qua.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

entrati nell'ultima ora, mezzogiorno e 11 in diretta su RVL la radio, c'è cioè Stella Lefty con Boston e ora arriva anche la musica italiana con Samurai J, Flamenco Paranoia all'interno della nostra Super Rotation.

0: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
11: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: RBL la radio. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

poco su RVL la radio arriverà anche Game of Serious. Subito però l'appuntamento con la canzone legata al Breakfast Club, che domenica prossima 27 di settembre avrà la festa finale per quanto riguarda la stagione 2026, dalle 9:30 alla pasticceria sul lungolago di Pallanza. E ora una novità da JD con Plastic Dream del 1989 al nuovo di Dito nella Piaga.

0: Smith.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Minimum Security è la nuova commedia di Disney Plus, ambientata in un carcere. A gestire la struttura è Corinne, affiancata da una squadra tutt'altro che convenzionale. Jeff cerca di far rispettare le regole, JP sembra avere un rapporto fin troppo amichevole con i detenuti e la nuova arrivata Stephanie deve ancora capire come muoversi dietro le sbarre. Tra situazioni assurde, dinamiche interne e quotidianità carceraria, la serie trasforma il mondo della prigione in una fonte di comicità. Spazio alla commedia anche su HBO Max con Youth, che racconta le difficoltà e le contraddizioni della vita adulta. Al centro della storia c'è una donna divorziata di 50 anni che cerca di ritrovare amore e passione mentre si prende cura dei genitori anziani e affronta le difficoltà legate alla crescita di un figlio ormai adulto. Netflix risponde con il dramma in 8 episodi Monster, la storia di Lizzie Borden. Oppressa dal padre e da una crudele matrigna, una giovane inglese dell'età vittoriana sconvolge tutto il mondo con un omicidio tanto crudele quanto impensabile. Sempre su Netflix arriva dall'Olanda il thriller Il gusto amaro del tradimento. 4 coppie benestanti organizzano regolarmente cene esclusive e lussuose e quando un incendio distrugge una casa e un uomo muore, cominciano a venire a galla segreti, bugie e tradimenti. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Presidio dei lavoratori di Vigezzo & Friends, martedì 22 settembre alle 17 in piazza Lupetti, piana di Vigezzo, lo organizza la CGL. In Valle Vigezzo il fallimento della Vigezzo & Friends ha portato alla perdita di lavoro per chi era occupato negli impianti di risalita nel ristorante La Lanterna, una trentina in tutto le persone. Decine di famiglie vivono oggi in una situazione drammatica di cui non hanno colpa, spiega la CGL. Siamo passati dagli annunci di piani di investimento della Regione Piemonte per il futuro del VCO alla chiusura di impianti che in quel piano avrebbero dovuto avere un ruolo fondamentale. Chiediamo rispetto per le nostre valli e chiediamo che gli impegni presi dalla politica vengano rispettati. Sono 1.640.000 i piemontesi che non pagheranno più il bollo dell'auto grazie ai provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri tra proprietà di auto e di moto. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha scelto il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino per presentare l'impatto in Piemonte dell'abolizione del bollo. La macchina non è un lusso, un bene primario che serve per vivere e lavorare, come la casa non deve essere tassata, ha detto Cirio. Ritornano i corsi Unitrea a cura dell'assessorato alla cultura della città di Baveno. Il calendario prevede 18 corsi che accompagneranno da ottobre a maggio maggio che si terranno nella Biblioteca Civica Olga Ginesi e nel Salone Polifunzionale della Serion Housing Casa Mattazzi. L'Unitre non è un'iniziativa rivolta solo alla terza età, non pone limiti di età, ma si propone al contrario di coinvolgere chiunque desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria formazione personale. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
8: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Ragazzino è la canzone di Fred De Palma suonata su RVL, la radio, nella mattinata talk show che sta volgendo al termine. Il fatto che mi sia reso conto che siamo agli sgoccioli, cioè, a parte vabbè guardo l'orologio, che sono così sprovveduto, però la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL e quindi è pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Ma noi abbiamo ancora una poco meno di 20 minuti da passare insieme per quanto riguarda la mattinata talk show e vogliamo farlo ascoltandoci della buona musica, perché noi ve le suoniamo sì di santa ragione su RVL, ma vi suoniamo dei grandi successi come il prossimo che è firmato Nugenea e si intitola semplicemente Care.

0: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torno alla Pigiama Run.
5: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: A Verbania, ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
8: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
12: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

Poison Sateria, il disco di Madonna che vi abbiamo suonato su RVL la radio, praticamente in chiusura la nostra mattinata talk show con Piero Pratesi. Dopo questo disco che sta per arrivare su RVL, pronto a partire, pronto a essere suonato, io vi saluterò. Ci sono Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: niente.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su RBL la radio. Siamo arrivati a concludere l'appuntamento con la nostra mattinata talk show e anche con l'intera settimana del talk show, però lunedì saremo ancora qua dalle 10 all'1 a suonarvele di Santa Ragione nella mattinata di RBL. Tra poco arriva invece la vostra Vale, con lei si raschierà al fondo del barile. Io come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito, come sempre il venerdì vi auguro buon weekend e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
3: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
2: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
5: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie-break. Si deve di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
4: La domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
7: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore, a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Inoltre, fino al 2 ottobre, al chilometro 0200, è attivo tra le 8 e le 17 un senso unico alternato. Sulla provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è stato riaperto il tratto nel comune di Calasca Castiglione, interessato da lavori di messa in sicurezza. Fino al 30 settembre sarà però in funzione un senso unico alternato. Anche lungo la provinciale 70A di Trontano è attivo un senso unico alternato per lavori, in questo caso fino al 30 ottobre 24 ore su 24. Sulla provinciale 39 delle Due Riviere, senso unico alternato per la posa della fibra ottica nel territorio di Stresa fino al 23 settembre. Anche in questo caso non sono previste fasce orarie. Sulla provinciale 64 tra Arego Cannero fino al 25 settembre, senso unico alternato per lavori di asfaltatura in tratti saltuari. La limitazione sarà in vigore tra le 8 e le 18. Infine segnaliamo che domenica 20 settembre, per una manifestazione sportiva, verranno chiuse dalle 10.30 alle 11.20 e dalle 11.50 alle 12.20 la provinciale 68 di Valle Bognanco dal chilometro 6.600 a fine strada, mentre dalle 12.45 alle 13.45 la provinciale 66B di Bagno dal chilometro 0 al chilometro 1.400. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
6: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.

Finalmente venerdì, finalmente archiviamo la mattinata per dare il via al pomeriggio targato Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Sono le 13:07 del 18 settembre. Salutiamo Piero Pratesi ed il talk show, salutiamo anche il mio raffreddore che è arrivato per ricordarmi che l'estate sta finendo e devo stare attenta alle correnti d'aria perché ormai c'ho una certa. E da parte della vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Alziamo il volume per le notizie curiose, ma anche per la musica. E apriamo le danze con le Cat's Eye.

Le cazzai hanno dato il via raschiando il fondo del barile con Animals su RVL Radio. E una cosa che mi sono dimenticata di ricordarvi in apertura è che la rubrica Info Cantieri, in onda ogni venerdì alle 13 per informarvi sui lavori programmati la prossima settimana sulle strade del Verbano Cusio-Ossola, potete leggerla anche sui social, sulla fanpage di Facebook di RVL Radio e sul nostro profilo Instagram. Così potete salvarvi il post e condividerlo con gli amici per diffondere il verbo. Poi in tutti i casi cercateci e seguiteci se ancora non lo state facendo, chiocciolina RVL Radio su Facebook, Instagram ed X. È uscito ultimo un nuovo singolo per lui oggi, il titolo è Tutto.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote versus Acme!
17: Idiota!
16: Al cinema dal 2 settembre!
11: Super Trailers.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai,
25: a settembre
24: siamo streghe.
25: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
25: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
25: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Super Trailers.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Un po' di rock e tanta disco per un successo degli Electric Light Orchestra datato 1979. La Train to London alle 13:26 su RVL Radio, e tra poco in Raschiando il fondo del barile parleremo di Kim Kardashian, che ha ricevuto il risarcimento di un euro per la rapina da 10 milioni di dollari subita a Parigi nell'ottobre del 2016. Prima però voliamo verso l'informazione locale suonando un singolo che attendevamo da qualche settimana, più o meno da quando Cesare Cremonini aveva annunciato l'uscita del nuovo album e del tour che a dicembre lo riporterà nei palazzetti italiani. Signori, l'attesa è finita, questa è Paparazzi.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano gli importanti lavori che riguarderanno il centro di Domodossola prossimamente sono stati presentati ieri. Servizio di Luca Manghiera.
14: Sono stati presentati in municipio a Domodossola i lavori di riqualificazione di via Canuto e via Montegrappa. Partiranno lunedì e la conclusione è prevista per la prossima primavera. I lavori comprendono una nuova pavimentazione, aree verdi, un marciapiede più ampio, illuminazione notturna che esalterà le storiche mura e telecamere per la videosorveglianza. Il costo complessivo è di 2.640.000 euro, 1.280.000 vengono dalla Fondazione Cariplo, mentre il resto è finanziato dal Comune.
13: Sono 1.636.491 i piemontesi che non pagheranno più il bollo auto grazie al provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. 1.416.089 proprietari di auto e 220.402 di una moto. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scelto un luogo evocativo come il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino per presentare l'impatto in Piemonte dell'abolizione del bollo. La macchina non è un lusso, è un bene primario che serve per vivere e lavorare, come la casa non deve essere tassata, ha detto Cirio. Domenica 20 settembre dalle 14 a Verbania torna la Città dei Bambini, l'appuntamento dedicato ai bambini di tutte le età, le famiglie e la comunità, con un pomeriggio all'insegna del gioco, della creatività, dello sport e della scoperta. Le attività si svolgeranno nell'area esterna del Teatro Maggiore, al Parco di Villa Maioni e alla Biblioteca Civica Ceretti. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 19 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Ariana Grande per Hate That Makes You Love Me su RVL Radio. E a distanza di 10 anni dalla rapina subita da Kim Kardashian in un albergo parigino nell'ottobre del 2016, si è chiuso in questi giorni il processo civile che ha stabilito l'ammontare dei risarcimenti richiesti dalle parti lese. A maggio era finito il processo penale che aveva portato alla condanna, alla pena detentiva e all'obbligo di risarcimento per 8 persone coinvolte, ed è curioso sapere che l'imprenditrice e influencer, che all'epoca era stata minacciata con una pistola, legata e imbavagliata nella sua camera d'albergo mentre i rapinatori le portavano via beni per un valore di circa 10 milioni di dollari, compreso l'anello di fidanzamento che le aveva appena regalato Kanye West e che non è mai stato recuperato, ha ricevuto solo 1 euro come risarcimento danni, 1 euro che poi era quanto avevano chiesto i suoi avvocati, cioè non è rimasta fregata. Una cifra simbolica, perché la Kardashian ha dichiarato di non essere a caccia di soldi, ma solo di una sorta di ammissione di colpa da parte dei ladri, che tra l'altro, altro fatto curioso, all'epoca non avevano la benché minima idea di chi lei fosse, essendo tutti di un'età over 50, non la conoscevano, non sapevano che era famosa ed erano rimasti loro stessi stupiti dell'entità del bottino che erano riusciti a

0: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: No, è mio!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuovo.

0: nuove imprese. Siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Mariah e Guè ottengono il miglior debutto in classifica della settimana. Casini è entrato al 7° posto tra i singoli più suonati in Italia e su RVL Radio chiudiamo la notizia sui risarcimenti assegnati dopo 10 anni per le parti lese coinvolte nella rapina parigina subita da Kim Kardashian. Era il 2016, durante la settimana della moda, scoprendo anche le altre cifre in ballo, perché lei, la Kardashian, abbiamo detto che ha chiesto e ottenuto solo la cifra simbolica di 1 euro, così come la stilista Simona Rouche, che dopo aver sentito i rapinatori agire nella camera dell'amica era riuscita a chiudersi a chiave in una stanza per non farsi raggiungere. L'albergo, l'hotel de Purtal, dove si erano svolti i fatti, ha ricevuto 50.000 euro come risarcimento danni, e il receptionist che i rapinatori avevano minacciato e ammanettato al banco della hall ne ha avuti 109.000, ma all'inizio aveva chiesto 550.000 euro per il trauma psicologico subito. Arriva Miley Cyrus su RVL, Bus Persuades. Let's go.

0: Rosa Chiarapiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 18 settembre. Milano, capitale della bellezza, fino a domenica con la quinta edizione della Milano Beauty Week. Il filo conduttore quest'anno è l'essenzialità e il programma porta cosmetica, benessere, arte e creatività fuori dagli spazi tradizionali, tra palazzi storici, installazioni e appuntamenti aperti al pubblico. Tra le novità anche la Beauty Factory, che mostra come nasce un prodotto cosmetico, mentre l'apertura al Castello Sforzesco è stata affidata alle ninfee di luce di Domenico Pellegrino, tra acqua, musica e danza. E proprio del significato di questa edizione ha parlato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. Sentiamo.
1: È la quinta edizione della Milano Beauty Week, il momento in cui Milano diventa la capitale mondiale della bellezza. In questa edizione l'elemento principe sarà l'essenzialità, il modo migliore per raccontare il nostro mondo, il mondo del cosmetico, cosmetici che ci accompagnano attraverso la nostra quotidianità, dalla mattina alla sera attraversano le nostre vite. È un momento unico in cui il pubblico, i cittadini di Milano e tutti i turisti, i visitatori potranno conoscere le nostre aziende, le aziende che animano il settore, i nostri valori e soprattutto anche il dietro le quinte. Sarà possibile partecipare agli eventi, che sono tutti gratuiti, basta prenotarsi attraverso l'app.
0: Da oggi nuova musica per Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi, il primo singolo di Amateur, il decimo album di inediti del cantautore bolognese, atteso il 23 ottobre. Un brano che segna un cambio di passo con chitarre, groove e un'attitudine rock che Cremonini dice di avere cercato proprio per recuperare l'energia e la libertà degli esordi. Nel nuovo progetto anche una band rinnovata con musicisti della scena internazionale, mentre nel video compare Sig, il personaggio dal teschio dorato che accompagna l'immaginario di Amateur.
2: Paparazzi 8, 1 motore, 3, 2, 1, musica!
0: A Bologna Barbie diventa protagonista di una mostra tra moda, arte e design. Da oggi e fino al 20 novembre Galleria Cavour ospita Barbie Couture, un percorso attraverso oltre 200 esemplari della collezione privata di Paola Felli, costruita in più di 30 anni di ricerca. Pezzi unici, creazioni realizzate da artisti e fashion designer, interpretazioni couture ed edizioni speciali raccontano l'evoluzione della celebre bambola nata nel 1959, da giocattolo a icona della cultura contemporanea. Una sezione è dedicata anche a cappelli in miniatura realizzati a mano e ispirati ai modelli della Maison Doria 1905. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: 4 minuti dopo le 14 e 4 successi che fanno estate nonostante la giornata grigia e quasi autunnale. Ci ascoltiamo Kungs con People, Italo Disco dei The Colors, Rocco Ante dell'Elettra Lamborghini per Caramello, partendo da Single Soon di Selena Gomez.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
10: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
14: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
15: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
16: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: Annalisa si unisce a Madame per ricantare una delle tracce più amate del suo ultimo album. Amica è novità da oggi su RVL la radio, e se tra poco risentiremo la sigla di una serie TV che aveva tra i suoi protagonisti anche una mano, adesso ci mettiamo una zampa sul cuore per la rubrica del venerdì a cura della clinica veterinaria di Domodossola.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RVL la radio. Quanto è importante il controllo dei denti e la pulizia dei denti dei nostri amici a quattro zampe? Risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un argomento che negli ultimi anni è diventato sempre più attenzionato anche dai proprietari degli animali, ovvero l'igiene orale. Molto importante nei nostri animali domestici. L'igiene orale va mantenuta dal proprietario stesso, soprattutto nel cane, più difficile nel gatto. Si può procedere allo spazzolamento dei denti utilizzando dei veri e propri spazzolini che possiamo acquistare. In questo caso consiglio anche semplicemente di acquistare quelli per i bambini che hanno la testina piccola e le setole morbide. Non è di fondamentale importanza l'utilizzo della pasta dentale, che anzi può conferire uno strano gusto e quindi disincentivare l'animale domestico dall'utilizzo. Lo spazzolamento ovviamente è importantissimo perché riduce e rallenta il deposito della placca dentaria, che avviene anche nei nostri animali. Ai controlli annuali dal veterinario poi il medico valuterà qual è l'entità della placca, se c'è infiammazione delle gengive, e in quel caso dovremmo magari intervenire con una detartrasi.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Ehi, mi senti?
9: Sì,
8: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
14: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini ripropone un brano di Raff su RDL Radio e si porta a casa anche una candidatura ai Latin Grammy Awards grazie alla versione in spagnolo del suo album Io canto 2. Sono le 14:40, la vostra Vale raschia curiosità dal fondo del barile in diretta fino alle 16, ma in mezzo alla puntata ho anche una sigla TV da suonarvi. Per l'Accade Oggi andiamo addirittura nel 1964, quando il 18 settembre sulla ABC iniziava

18 settembre del 1964 sulla ABC iniziava La famiglia Addams, il primo adattamento per il piccolo schermo delle vignette pubblicate da Charles Addams. E nonostante negli anni ne siano state fatte tantissime versioni, dai cartoni animati ai film per il cinema, non c'è niente di più Addams di quel clavicembalo e quello schiocco di dita ideati dal compositore Vic Mizzy.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

alle porte dell'ultima ora di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Vi stiamo suonando Great Expectation di Sienna Spyro e arriva anche una novità firmata Dito nella Piaga. È uscita oggi, è Miss Italia.

0: Smith.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione. Malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elly Schlein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energie e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle, in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20:45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Le 15 e un minuto, quella che stiamo per sentire sarà l'ultima Summer Hit della stagione per quanto riguarda Raschiando il fondo del barile, perché poi da lunedì arriveranno nuove sequenze musicali. E allora godiamocela! È composta da Karma dei The Colors, Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, Lu Colombo con Maracaibo, partendo da Annalisa e la sua Mon Amour.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: get a son, only there.
1: Summer Hit, i successi di tutte le estati, per tutta l'estate su RVL La Radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 10 Genova Ventimiglia. Lavori e traffico stanno provocando una coda di 6 km tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia e in direzione di Genova, qui 2 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Proseguendo verso Genova altre code tra Genova Aeroporto e Svincolo A7. File che ritroviamo sulla A7 Milano Genova per la perdita di un carico tra Svincolo A10 e Svincolo A12 direzione Milano. Incidente con code sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Per lavori file sulla 14 Adriatica tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Incidente con code poi sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Maltempo con allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per pioggia e temporali su parte della Lombardia, le regioni centrali della penisola e parte della Sicilia e della Sardegna. Prudenza nella guida. Per il trasporto ferroviario ancora sospesa la circolazione dei treni sulla linea Salerno-Paola-Reggio Calabria per il ritrovamento di un ordigno bellico tra Battipaglia e Salerno. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
4: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, Leon Gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
16: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ring di Malcolm Todd è quella che in gergo viene definita una sleeper hit, una canzone che parte in sordina e fa successo qualche anno dopo la sua pubblicazione. In questo caso il brano uscì nel 2024, ma è diventato strafamoso quest'estate grazie ai video su TikTok. E nell'ultima ora di Raschiando il fondo del barile dobbiamo scoprire un po' di appuntamenti del Piemonte. Come sempre ad informarci ci pensa la redazione di Wason.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Codola di Torino, dalle 10 alle 19 ci sarà Toplay, il festival del gioco completamente gratuito. Giunto alla sua nona edizione, Toplay è l'evento di riferimento per gli amanti del gioco di ruolo e del gioco da tavolo, con oltre 200 tavoli da gioco e più di 50 associazioni ludiche coinvolte. Un'occasione unica per divertirsi, mettersi alla prova e vivere nuove avventure in un festival completamente gratuito. Il gioco unisce, stimola la creatività e crea connessioni. Torino canta Guccini è l'appuntamento in programma venerdì 18 settembre a Torino, una serata ricordo dedicata al grande maestro della canzone italiana scomparso lo scorso 6 agosto. L'iniziativa invita a ritrovarsi insieme per ricordare Guccini attraverso le sue canzoni, le sue parole e quelle storie che hanno accompagnato nel tempo il pubblico. L'appuntamento in Piazza Castello alle ore 21. Domenica 20 settembre la città di Giaveno accoglierà la 14ª edizione dell'ormai tradizionale raduno di Fiat 500 storiche, quelle prodotte dal 57 al 77. Il raduno è organizzato dal coordinamento Valle di Susa della Fiat 500 Club Italia, il più grande club al mondo dedicato alla storica 500. I partecipanti alla manifestazione a bordo delle piccole bicilindriche andranno alla scoperta di quest'angolo di Piemonte con i suoi paesaggi, le sue aziende e i suoi sapori. Sabato 19 e domenica 20 settembre il parco del Castello di Verzuolo tornerà a trasformarsi in un grande mondo fantastico in occasione della terza edizione di La Contea del Mondo Magico di Harry e Gandalf, organizzato dalla Proloco Villa di Verzuolo, il patrocinio del comune di Verzuolo. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'appuntamento torna quest'anno con il Torneo dei Due Mondi, un percorso magico pensato per bambini, ragazzi e famiglie e appassionati del genere fantasy, dove atmosfere ispirate al mondo della magia si uniranno giochi, sfide e attività immersive. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, al prossimo appuntamento.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RBL, la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Presidio dei lavoratori di Vigezzo & Friends martedì 22 settembre alle 17 in piazza Lupetti, piana di Vigezzo, l'organizza la CGL. In Valle Vigezzo il fallimento della Vigezzo & Friends ha portato alla perdita di lavoro per chi era occupato negli impianti di risalita nel ristorante La Lanterna, una trentina in tutto le persone. Decine di famiglie vivono oggi in una situazione drammatica di cui non hanno colpa, spiega la CGIL. Siamo passati dagli annunci di piani di investimento della Regione Piemonte per il futuro del VCO alla chiusura di impianti che in quel piano avrebbero dovuto avere un ruolo fondamentale. Chiediamo rispetto per le nostre valli e chiediamo che gli impegni presi dalla politica vengano rispettati. Sono 1.640.000 i piemontesi che non pagheranno più il bollo dell'auto grazie ai provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri tra proprietari di auto e di moto. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scelto il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino per presentare l'impatto in Piemonte dell'abolizione del bollo. La macchina non è un lusso, un bene primario che serve per vivere e lavorare, come la casa non deve essere tassata, ha detto Cirio. Ritornano i corsi Unitrea a cura dell'assessorato alla cultura della città di Baveno. Il calendario prevede 18 corsi che accompagneranno da ottobre a maggio e che si terranno nella Biblioteca Civica Olga Ginesi e nel Salone Polifunzionale della Serion Housing Casa Mattazzi. L'Unitre non è un'iniziativa rivolta solo alla terza età, non pone limiti di età, ma si propone al contrario di coinvolgere chiunque desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria formazione personale. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
19: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
19: Te le suoniamo.
18: Di santa ragione.

J-Ax per Vita, Morte e Miracoli su RVL Radio. Ed un'ultima notizia da raschiare il fondo del barile, che sembra molto un colmo. Lo sapete qual è il colmo per un becchino? Scavare una tomba e poi caderci dentro. È successo mercoledì nel comune di Vicchio, in provincia di Firenze. L'operaio di 53 anni è sprofondato nella terra per alcuni metri mentre stava lavorando e non è stato più in grado di uscire dal buco in quanto i bordi erano troppo alti e scivolosi. Provvidenziale l'intervento di una visitatrice del cimitero, che ha sentito le sue grida d'aiuto e ha provveduto a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco lo hanno liberato e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sembra che lo sventurato becchino non abbia subito gravi lesioni nella caduta. Tutto è bene quel che finisce bene, siamo molto contenti, altrimenti avremmo potuto dire che si era già portato avanti per l'ultimo viaggio. Wake up, Purple Disco Machine su RVL.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada.

0: verso Roma 139.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Real, il romantico duetto tra Karol G e Bruno Mars ci fa chiudere la settimana di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Sono le 15:57 minuti e questo significa che la vostra Vale vi deve salutare, augurarvi buon weekend e prima ancora un buon proseguimento di venerdì pomeriggio con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna. Me ne vado, ma torno lunedì dalle 13 e vi lascio con baci, abbracci e ciao ciao!

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore, a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Inoltre fino al 2 ottobre al chilometro 0200 è attivo tra le 8 e le 17 un senso unico alternato. Sulla provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è stato riaperto il tratto nel comune di Calasca Castiglione, interessato da lavori di messa in sicurezza. Fino al 30 settembre sarà però in funzione un senso unico alternato. Anche lungo la provinciale 70A di Trontano è attivo un senso unico alternato per lavori, in questo caso fino al 30 ottobre 24 ore su 24. Sulla provinciale 39 delle Due Riviere, senso unico alternato per la posa della fibra ottica nel territorio di Stresa fino al 23 settembre. Anche in questo caso non sono previste fasce orarie. Sulla provinciale 64 tra Arego Cannero fino al 25 settembre, senso unico alternato per lavori di asfaltatura in tratti saltuari. La limitazione sarà in vigore tra le 8 e le 18. Infine segnaliamo che domenica 20 settembre per una manifestazione sportiva verranno chiuse dalle 10.30 alle 11.20 e dalle 11.50 alle 12.20 la provinciale 68 di Valle Bognanco dal chilometro 6.600 a fine strada, mentre dalle 12.45 alle 13.45 la provinciale 66B di Bagno dal chilometro 0 al chilometro 1.400. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL
0: ti
4: accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio,
4: te le suoniamo di santa ragione.
5: Buon venerdì pomeriggio, questa è RVL la radio, questa è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini, un buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare durante queste tre ore e allora iniziamo così.

0: Gaia con Bossa Nostra, che ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto. E attenzione, perché oggi si parla di un tema che sicuramente farà ribollire le nostre vie di comunicazione, social, Facebook, Instagram. Ci trovate come RVL Radio. Vi ricordo la linea per i vostri messaggi: 0323 55 21 24. Pronti a ricevere tutti i vostri feedback. Ci sono Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Agnella Tannaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
12: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Occhio al Fenna su RVL la radio.

West Cross con Fra Quintale e Scarabocchi nel venerdì pomeriggio di Occhio al Pin qui su RVL Radio. Prima di iniziare con l'argomento di questo pomeriggio, noi sapete, no, siamo molto legati alla cultura pop del passato e oggi ricordiamo, era proprio un venerdì, il 18 settembre del 64, 62 anni fa, andava in onda la prima puntata della famiglia Addams negli Stati Uniti. Ovviamente poi arriverà anche qui in Italia, quella storica, quella in bianco e nero. È quella che ci ha fatto un po' innamorare di Morticia, che ci faceva sorridere con Mercoledì, quella originale, non la Ortega di adesso, con Gomez, con Lurch, con Zio Fester e con tanti altri, serie che poi ha portato diverse cose, tanti cartoni animati, anche tre film di grande successo, varie riletture moderne, però partiva tutto da lì. Parliamo di musica adesso, tornando anche stavolta indietro, non così tanto però, non negli anni 60, 1997, i Depeche Mode, It's Not Good.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
9: pigiamarun.it.
10: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Bugle Moving to the Sun in questo 18 settembre 2026 di RVL e la radio. Il 18 settembre è la giornata dedicata al primo amore. Fermi, nel senso al ricordo del primo amore. È che se ci state insieme, allora ben venga, così sicuramente vi ricordate tutto. Se invece sono passati un po' di anni, ma anche magari di mesi, no? Magari per le più giovani, oggi è il giorno in cui magari ci ricordiamo di quello che è successo. È il giorno in cui magari vi guardate e dite: te lo ricordi il primo amore? E bisogna rispondere: sì, sei tu il primo amore, ovviamente, così almeno ti salvi in calcio d'angolo, perché il primo amore è importantissimo, soprattutto perché ce lo ricordiamo. È una cosa impressionante, ce lo ricordiamo tutto.

Henry Fibra insieme ai pinguini tattici nucleari con Goya. Secondo diverse ricerche tra esperti di psicologia e neurobiologia, il primo amore è talmente forte a livello di cervello, a livello di ossitocina, dopamina, cortisolo, di emozioni, le famose farfalle nello stomaco, che viene impresso nel cervello. E molti se lo ricordano. Leggevo una statistica che siamo oltre l'80% delle persone adulte nel mondo si ricordano il primo amore. Si ricordano lei o lui, si ricordano il nome, si ricordano come è avvenuto e tutte queste cose che magari, no, ci hanno emozionato e ci continuano ad emozionare. Voi ve lo ricordate? Ricordate tutti i dettagli? Dance No More, Harry Styles.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative.

0: supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Ariete insieme a Angelina Mango, che bella vita qui su RVL Radio. Stiamo parlando del primo amore, oggi 18 settembre, giornata dedicata proprio a questo ricordo. Il ricordo del primo amore, ma chi se lo ricorda di più? Gli uomini o le donne? Lo so, avete risposto le donne, perché io pure qui in radio abbiamo fatto una sorta di sondaggio, no? E le donne hanno vinto, invece no, sono gli uomini. Secondo alcune ricerche, gli uomini tendono a conservare un ricordo un po' più idealizzato, un po' più romantico, un po' più da film. Magari si ricordano anche dei dettagli, è stato visto che si ricordano dei dettagli che in realtà non ci sono stati, però se lo ricordano così, mentre le donne hanno un ricordo un po' più concreto, cioè un po' più pragmatico di quello che c'è stato davvero.

sembrava giusto mettere questa Good Old Days, Chris the Serenity, i bei vecchi tempi del primo amore, queste cose qui. Oggi appunto ci ricordiamo e ci sono tanti numeri interessanti, tante ricerche, tante percentuali su quello che è avvenuto dopo anche il primo amore, su quante volte ce lo ricordiamo, su tutto quello che succede anche sui social, piano piano, perché arriveremo anche a parlare di quello. Why Girl Wasted, c'è Anna su RBL, la radio.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita al seppur non irresistibile Neck serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se al di là della forza degli avversari possa essersi trattato anche di un problema tattico.
2: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
1: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefè De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefè De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. Parola a Capitan Giannelli.
4: Ragazzi che sono entrati il terzo set, necessità di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per un incidente, chiuso il tratto tra Campo Dolcino e il bivio per Madesimo nelle due direzioni. Sempre per incidente, critica la situazione sulla 4 Milano-Venezia. Ci sono lunghe code tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione di Venezia. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code anche verso Venezia, Trappero e Milano Est, e proseguendo altre file per un veicolo in panne tra Cavenago e Trezzo. Trafficate poi la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Contestualmente chiusa per chi proviene da Varese l'immissione sulla diramazione Gallarate Gattico in direzione della 26 dei Trafori. Sulla stessa diramazione Gallarate Gattico, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Sesto Calende e Besnate in direzione della Milano Varese. Altra interruzione sulla 9 Milano Chiasso tra le 23 e le 6, chiusura tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sempre per lavori a Milano sul tratto cittadino della 4 tra le 21 e le 5, chiusura tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
8: Il venerdì pomeriggio è più bello con le nostre Summer Hit, i The Colors, Italo Disco, Baby K e Giussi Ferreri, Roma Bangkok, Gali, Paprika. Iniziamo con Bellini, Samba de Janeiro.
7: Summer Hit su RVL la radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: tempo ora dell'infotraffico, a seguire la pubblicità e ci aspettano su RVL Radio Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tannaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Angelina Mango, Marco Mengoni con il canto d'amore, il venerdì pomeriggio di RVL, la radio, con me Marco Pennacchini fino alle 19. Vi ricordo già da adesso l'appuntamento di domani, come ogni sabato dalle 16 alle 18, sempre con Occhio al Pinna, sempre qui su RVL la radio. C'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì!
1: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
10: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
11: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
12: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
13: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
15: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
19: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovate da Luca Manghera. Partiranno lunedì 28 settembre i lavori di costruzione della nuova galleria Paramassi lungo la statale 34 a Cannobbio. L'annuncio è arrivato dopo una riunione in prefettura tra tutti i soggetti coinvolti. Nella prima fase, durante l'allestimento del cantiere, verrà istituito un senso unico alternato che dalle 5 alle 8 e dalle 15.30 alle 18.30 sarà regolato da movieri e nei restanti orari da un semaforo intelligente. Da domenica 11 ottobre scatterà la chiusura notturna tra le 21 e le 5. Si prevede che questa fase durerà 4 o 5 mesi, durante i quali la strada resterà aperta solo la notte tra sabato e domenica. Il transito di mezzi di soccorso e forze dell'ordine sarà sempre garantito e verrà attivato uno speciale servizio della navigazione tra Cannero e Cannobbio. Nelle due località saranno poi messi a disposizione parcheggi gratuiti per gli utenti. È stato arrestato l'uomo che ieri pomeriggio è entrato in un supermercato di Imborio impugnando quella che poi si è rivelata un'arma a giocattolo. La cassiera è fuggita e l'uomo ha aperto il cassetto del registratore, che però si è rivelato vuoto ed è fuggito a sua volta. Si tratta di un 42enne del Vergante che i carabinieri hanno subito rintracciato. Singolare incidente questa mattina a Piedimulera: un pullman a due piani della Comazzi di Domodossola si è incastrato sotto il ponte ferroviario, sotto il quale l'altezza massima è di 3,5 metri. Ingenti i danni al mezzo, mentre per fortuna i passeggeri non hanno riportato particolari conseguenze. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

1984 per questa Shine On Dance Carrara, Alberto Carrara, ovviamente, grande DJ italiano, storia dell'Italo Dance degli anni 80, qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 7. Visto che prima vi ho ricordato l'appuntamento di domani di Occhio al Penna dalle 16 alle 18, e adesso che siamo negli anni 80, vi ricordo quello di Ti ricordi quando, sabato e domenica qui su RVL dalle 18, con tutta la grande musica anni 70-80 suonata in vinile e con tanti aneddoti da raccontare da parte del nostro Piero Pratesi. Appuntamento da non perdere. Oggi stiamo parlando di primo amore, perché il 18 settembre è la giornata in cui ci dobbiamo ricordare il primo amore. Ce lo ricordiamo? Tanti messaggi stanno arrivando allo 0323 55 21 24 e tanti che ci confermano quello che dicevo prima, che gli uomini sì se lo ricordano idealizzato, tant'è che inseriscono pure dei dettagli che non esistono. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Te ci dividerà.
1: Tanti riferimenti sul ricordo del primo amore, anche per esempio i vestiti. Allora, che questa è la tipica domanda delle donne, no? Ti ricordi com'ero vestita quando ci siamo visti e tutto il resto? Pare che si ricordi, quasi il 75% delle persone si ricordano dettagli come il vestito, che tempo faceva, il meteo, quando ci siamo innamorati, quando magari ci siamo dati il primo bacio, no? Il primo amore, queste cose qui, la canzone che passava in radio, che radio era? La radio sicuramente era RBL, la radio. Siamo sicuri al 100% perché ascoltando RBL le coppie si rafforzano. Questo ovviamente me lo sono inventato, ma che ne sai, ma magari funziona davvero, che ne sai, funziona. Noi stiamo dicendo così, ma funziona al 100%. Alex Warren, Passenger.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini.

0: Bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Te le suoniamo di santa ragione.

Mosso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola su RVL Radio nel venerdì pomeriggio di Occhio al Penna fino alle 7 insieme con me Marco Pennacchini. Segnatevi questa data, domenica 1 novembre 2026. Molti avranno detto, ma come, 1 novembre di domenica, salta la festa, però c'è un'altra festa molto bella al Circolo Magnolia di Milano, l'unica data del, come possiamo definirlo, la Scandi House dei The Bosa, che arrivano qui dopo una quantità di streaming, di visualizzazioni e di passaggi radio dei loro singoli. Biglietti già in vendita, ricordo, domenica 1 novembre 2026, Circolo Magnolia di Milano, l'unica data in Italia dei The Bosa. Questa Lose Myself.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi. Il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Inoltre fino al 2 ottobre al chilometro 0.200 è attivo tra le 8 e le 17 un senso unico alternato. Sulla provinciale 138 di Calasca Castiglione bis è stato riaperto il tratto nel comune di Calasca Castiglione interessato da lavori di messa in sicurezza. Fino al 30 settembre sarà però in funzione un senso unico alternato. Anche lungo la provinciale 70A di Trontano è attivo un senso unico alternato per lavori, in questo caso fino al 30 ottobre 24 ore su 24. Sulla provinciale 39 delle Due Riviere, senso unico alternato per la posa della fibra ottica nel territorio di Stresa fino al 23 settembre. Anche in questo caso non sono previste fasce orarie. Sulla provinciale 64 tra Arego Cannero fino al 25 settembre, senso unico alternato per lavori di asfaltatura in tratti saltuari. La limitazione sarà in vigore tra le 8 e le 18. Infine segnaliamo che domenica 20 settembre per una manifestazione sportiva verranno chiuse dalle 10.30 alle 11.20 e dalle 12.50 alle 12.20, la provinciale 68 di Valle Bognanco dal chilometro 6.600 a fine strada, mentre dalle 12.45 alle 13.45 la provinciale 66B di Bagno dal chilometro 0 al chilometro 1.400. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Uno dietro l'altro, quattro brani per l'estate più bella, le nostre Summer Hit, Rove, Shakerando, Coma Cose, Cuoricini, Billy Moore, Up and Down, ci sono anche Benji e Fede, Mosca Mule.
4: Summer Hit, su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL. Tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Safe, parlare d'amore.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
19: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori si diventa.
20: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
21: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
22: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Safe, la sua Parlare d'amore qui su RVL la radio. Noi quello stiamo facendo in questo venerdì 18 settembre, stiamo parlando d'amore durante Occhio al Penna, del primo amore, e qui scatta la domanda: avete mai, allora lo dico piano perché non vorrei creare litigi anche in famiglia, no, nel senso, avete mai cercato il primo amore? Allora mettiamo il caso che la persona con cui state non è il primo amore, è il grande amore della vostra vita, ma siete stati innamorati in precedenza, allora c'è stato il primo amore, magari adolescenziale e tutto il resto. L'avete mai ricercato o ricercata sui social? Vi è mai successa sta cosa qui? 0323 55 21 24, vi ricordo anche i nostri social, Facebook, Instagram, ci trovate come RVL la radio, c'è Sienna Spiro.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre, da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: la tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social. RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Ha annunciato finalmente l'avvio del cantiere per la nuova galleria Paramassi lungo la Litoranea a Cannobbio. Da lunedì 28 settembre senso unico alternato e dall'11 ottobre per 4 o 5 mesi la strada sarà chiusa tra le 21 e le 5. Previsto un servizio supplementare della navigazione tra Cannero e Cannobbio. Rapina con un'arma giocattolo un supermercato di Invorio, ma la cassa è vuota. 42enne del Vergante arrestato dai carabinieri. Piedi Mulera, pullman a due piani, finisce incastrato sotto il ponte ferroviario. Nessuna conseguenza per i passeggeri, ma danni importanti per il mezzo.
2: Il meteo di RVL.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
1: Previsioni del tempo per sabato 19 settembre, cielo nuvoloso con temperature tra 13 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Flamenco Paranoia, Samurai J su RVL, la radio. Chissà quanti si sono innamorati magari st'estate ballando Flamenco Paranoia di Samurai J, e sarà la loro canzone che ricorderà il primo amore. Pensa le cose strane, gli intrecci della vita. Avete mai ricercato il vostro primo amore sui social? Questa sorta di effetto nostalgia. Ma perché sei andata a ricercare lei? Ma così, ma giusto per vedere. Si stima? Hanno fatto diverse ricerche in giro per il mondo, Italia compresa. Hanno unito un po' di risultati ed è venuto fuori che il 60% degli adulti ha cercato almeno una volta il primo amore, no? Il proprio primo amore sui social, per curiosità. Non per riagganciare contatti, ma per curiosità, per vedere un po' ma che vita ha fatto dopo di me. Peggy Goo, Woman.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
4: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
5: pigiamarun.it.
6: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Occhio al Penna su RVL la radio.

Taps nella serata di Occhio al Penna qui su RVL Radio. Vi dicevo del ricercare il primo amore sui social, lo fanno più gli adulti, cioè i maturi, perché tra i 18 e i 54 anni la fascia che più si mette a ricercare per curiosità, per estrema curiosità, tutti hanno detto non per riallacciare rapporti ma per curiosità, la fascia che lo fa di più è tra i 30 e i 45, giusto per vedere un po' se no che vita hai avuto, che vita non hai avuto. Pochi di questo 60% scrivono direttamente, ancora pochi, in realtà una percentuale che non arriva neanche al 10%, si riconnettono, tra virgolette, al primo amore per riprovarci. Dici, senti, proviamo, che ne sai? Magari 40 anni fa è andata così, proviamo adesso a vedere come va. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

Con Care dei New Genea si chiude l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Pinna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 16 fino alle 18, perché domani c'è la Saturday Edition qui su RVL la radio. E vi auguro una buona serata e vi lascio con Fabiana, RVL Che Stories.

0: poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, due coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
0: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva, oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia. 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread con i titoli tedeschi, di nuovo oltre i 90 punti base. La Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, traffico intenso e rallentato da un incidente sull'autostrada 4 Milano-Venezia verso Venezia, con code tra Brescia Ovest e Desenzano. Code ma per lavori sono segnalate anche a sud di Milano sull'autostrada 7 tra la Barriera e Binasco direzione Genova. Altri incidenti interessano l'area di Milano, ci sono code sul tratto milanese dell'autostrada 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per incidente anche sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro direzione Bologna. Intanto aumenta il traffico in uscita da Milano e troviamo code sull'autostrada A8 per Varese dalla barriera di Milano Nord fino allo svincolo per l'autostrada A9 per Como. Trafficate con code poi la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. E poi c'è traffico intenso e rallentato come sempre in queste ore sulle tangenziali est e ovest di Milano. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
6: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.
7: 18 settembre, venerdì, e su RVL la radio c'è Che Stories. Ben ritrovati da Fabiana Contin, dalla Fabi, saluto anche Marco Pennacchini, e anche oggi ci facciamo compagnia, mi piace dire questa cosa, per tre ore con tanti grandi successi, la buona musica che RVL la radio vi propone, e poi qualche notizia e qualche curiosità.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia, mentre continuano ad arrivare un po' di notizie in merito al nuovo album degli U2, al tour del 2027, perché ci sono dei grandi festeggiamenti per la band, riceveranno anche un premio. Il 5 febbraio 2027 saranno insigniti del premio Music Cares Person of the Year 2027. I responsabili infatti dell'organizzazione No Profit, che raccoglie fondi per sostenere i musicisti nei momenti di difficoltà economica, personale o di salute, hanno annunciato che la rock band irlandese sarà premiata durante una gala di beneficenza in programma a febbraio. Intanto li ascoltiamo assieme a Martin Garrix.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Drosso e Sito verso Aosta e tra Borgaro e Pienezza verso Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan.
4: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL la radio.

0: Spirit in the Sky, un grande successo dal passato, e visto che abbiamo ascoltato questo brano io ne approfitterei per ricordarvi che domani sabato, ma anche domenica, su RVL la radio vi aspetta Ti ricordi quando, contenitore fatto di grandi successi, tanta musica 70-80 in vinile scelta dal nostro Piero Protesi, che vi accompagna appunto ogni sabato e ogni domenica. Julie e Bresh, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

RVL e social anche on air. Che stories? Talk about, talk about.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
5: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
6: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione locale di RBL Informa, ben ritrovate da Luca Manghera. Partiranno lunedì 28 settembre i lavori di costruzione della nuova galleria Paramassi lungo la statale 34 a Cannobbio. L'annuncio è arrivato dopo una riunione in prefettura tra tutti i soggetti coinvolti. Nella prima fase, durante l'allestimento del cantiere, verrà istituito un senso unico alternato che dalle 5 alle 8 e dalle 15.30 alle 18.30 sarà regolato da movieri e nei restanti orari da un semaforo intelligente. Da domenica 11 ottobre scatterà la chiusura notturna tra le 21 e le 5. Si prevede che questa fase durerà 4 o 5 mesi, durante i quali la strada resterà aperta solo la notte tra sabato e domenica. Il transito di mezzi di soccorso e forze dell'ordine sarà sempre garantito e verrà attivato uno speciale servizio della navigazione tra Cannero e Cannobbio. Nelle due località saranno poi messi a disposizione parcheggi gratuiti per gli utenti. È stato arrestato l'uomo che ieri pomeriggio è entrato in un supermercato di Invorio impugnando quella che poi si è rivelata un'arma a giocattolo. La cassiera è fuggita e l'uomo ha aperto il cassetto del registratore, che però si è rivelato vuoto ed è fuggito a sua volta. Si tratta di un 42enne del Vergante che i carabinieri hanno subito rintracciato. Singolare incidente questa mattina a Piedimulera. Un pullman a due piani della Comazzi di Domodossola si è incastrato sotto il ponte ferroviario, sotto il quale l'altezza massima è di 3,5 metri. Ingenti i danni al mezzo, mentre per fortuna i passeggeri non hanno riportato particolari conseguenze. Oltre 1,5 milioni di piemontesi non pagherà più il bollo auto. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
5: sono 1.636.491 i piemontesi che non pagheranno più il bollo auto grazie al provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. 1.416.089 proprietari di auto, 220.400 di una moto. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scelto un luogo evocativo come il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino per presentare l'impatto in Piemonte dell'abolizione del bollo. La macchina non è un lusso, un bene primario che serve per vivere e lavorare, come la casa non deve essere tassata, ha detto Cirio.
9: Il meteo di RVL.
10: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Previsioni del tempo per sabato 19 settembre, cielo nuvoloso con temperature tra 13 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

bossa nostra di Gaia. Gaia che ha portato in giro la sua musica per l'Italia per tutta l'estate, aveva anche aggiunto delle date per il mese di agosto e devo dire che non si è fermata un attimo da maggio, da quando appunto ha iniziato la serie di appuntamenti dal vivo. Quindi è stata un'estate secondo me bella ricca di appuntamenti anche per Gaia, che adora incontrare il suo pubblico e con questa bossa nostra ci ha veramente accompagnato. Lui è Malcolm Todd.

Mancano Todd su RVL la radio, ancora buon venerdì dalla Fabi. Oggi torniamo a parlare di X Factor, perché Giorgia, sappiamo, è al timone della 20ª edizione che è partita ufficialmente giovedì 10 di settembre, e tra le altre cose ha dato anche lei le sue pagelle ai giudici. Parlando di Jake la Furia, ha detto: quando si arrabbia diventa tutto molto molto pesante, un momentaccio, però lui è molto buono. Paola Iezzi si fida un po' troppo. Irama sembra duro, ma il cuore è tenero. Su Gabbani, una

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
8: La corso

0: camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Cabello con Havana Unana. Questo proprio il titolo, non così come l'ho cantato tra virgolette io, però Havana sicuramente, del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Siamo pronti per chiudere la prima ora di Che Stories di oggi. Tra poco c'è l'informazione, subito Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa sogno?

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e l'audio le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà.
1: Di Coppa Europea si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nation League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18. Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
4: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre li abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
3: Intanto stasera si comincia alle 20:45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
1: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
2: E arriva anche il primo appuntamento con il 4x4 di oggi. All'interno di Che Stories abbiamo quattro canzoni da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco ritroveremo le Destiny's Child con Soldier, ma anche Uptown Funk di Mark Ronson, Vuoto Cosmico, Giusy Ferreri. Iniziamo con Network Memories.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Drosso e Sito verso Aosta e tra Borgaro e Pienezza verso Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. Yeah.

Caro G con Manu Chao nel nostro Key Stories, ancora buon venerdì dalla Fabi. Ariete finalmente è tornata con un nuovo singolo insieme ad Angelina Mango, ma non finisce qua. Perché? Perché ha anche annunciato le date del Club Tour 2026. Ci sono 7 appuntamenti nei principali club italiani, quindi se volete ritrovarla dal vivo, riascoltare anche i successi che Ariete ha già così snocciolato nel corso degli anni, vi ricordo che il suo tour partirà ufficialmente da Roma il 7 di novembre. L'ascoltiamo con Angelina Mango in Che bella.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
8: Gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
9: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
10: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
11: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
20: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
21: A settembre ritorna la magia.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Secondo te siamo maledette?
23: No.
21: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Super Trailers.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Super Trailers.
25: Ehi, hey, Bugs.
26: Che succede, amico?
25: Parla del film.
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
27: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Benedetto Me Fulminacci su RVL la radio. Parliamo del producer francese Hugel, che ha unito le forze con una voce leggendaria, quella di Ultra Naté. Hanno dato insieme nuova vita ad uno dei brani più iconici della musica elettronica, ovvero Free, che per decenni è stato uno degli inni house più suonati e amati nei dance floor di tutto il mondo. E poi la collaborazione sta continuando anche in questa Moving to the Sun.

Girl, Ultranate, Moving to the Sun. Nel frattempo stiamo per ascoltare un grande successo di Prince, e parlando di lui ricordiamo che è uscito Timeless, che è una sorta di raccolta di brani che riguarda proprio Prince. Tra le altre cose, molti fan si chiedono se riuscirà ad uscire prima o poi il documentario di 9 ore dedicato proprio a lui, però al momento sembra che sia stato bloccato. Certo, 9 ore, bisognerebbe anche in questo caso dividerlo almeno in 2 parti, oppure vedremo se riusciranno, non lo so, a trovare un modo per far uscire anche questo documentario, e direi che ne abbiamo bisogno proprio su Prince.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago.

0: la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistro Verbania.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
3: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Canto d'amore, anche questo è un brano che ci ha accompagnato praticamente per tutta questa estate 2026. Siamo pronti per chiudere la seconda parte di Che Stories di oggi, venerdì 18 di settembre, ma abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme. Tra poco anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito, Good Old Days, Chris De Sarandi.

0: σου.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. È un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb, un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, alla prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Arriva il secondo e ultimo appuntamento con il 4x4 per noi di Che Stories. Siete pronti? Perché stiamo per ascoltare un successo dei Gorillaz, a seguire i Maroon 5, Sugar, ma anche Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Per iniziare abbiamo scelto Shy Guy di Diana King.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Noi ci siamo.
8: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
8: Te ne suoniamo.
9: Di santa ragione.

Soul, Bruno Mars. Visto che si avvicina il fine settimana, magari vi sposterete per passare qualche ora in assoluta così libertà e relax, ne approfitterete forse per scattare anche qualche foto da pubblicare sui social. E io qui vi voglio, perché vi ricordo che anche noi di RVL la radio siamo molto attivi sui social. Se ancora non lo avete fatto ma utilizzate Facebook ed Instagram, vi invito a cercare RVL la radio, a mettere un mi piace oppure un segue alle nostre pagine social per rimanere sempre in contatto con noi. Lì trovate tanta informazione, ma anche tante curiosità nei nostri appuntamenti, perché abbiamo ancora un po' di appuntamenti per passare insieme delle belle ore in questa estate 2026. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Annunciato finalmente l'avvio del cantiere per la nuova galleria paramassi lungo la Liturania a Cannobbio. Da lunedì 28 settembre senso unico alternato e dall'11 ottobre per 4-5 mesi la strada sarà chiusa tra le 21 e le 5. Previsto un servizio supplementare della navigazione tra Cannero e Cannobbio. Rapina con un'arma giocattolo un supermercato di Invorio, ma la cassa è vuota. 42enne del Vergante arrestato dai carabinieri. Piedimulera pullman a due piani finisce incastrato sotto il ponte ferroviario. Nessuna conseguenza per i passeggeri, ma danni importanti per il mezzo. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Parlare d'amore, Saif. Attenti bene perché è stata svelata la colonna sonora completa del nuovo capitolo della storica serie calcistica di EA Sports, in uscita il 25 di settembre, con la possibilità di avere un accesso anticipato proprio oggi, 18 di settembre, per chi ha acquistato alcune edizioni speciali. Tra gli artisti presenti nella soundtrack c'è anche lui, Saif, insieme per esempio a Kendrick Lamar, Cypress Hill e tanti tanti altri. Complimenti. The Bowser, Lose Myself.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

0: di Kamrad su RVL, la radio. Oggi parliamo anche di Annalisa e di Festival di Sanremo. Lei al festival c'è stata tantissime volte e ha sempre portato a casa dei riconoscimenti importanti. Pare però, prendiamolo con le pinze, che quest'anno non abbia inviato nessuna canzone per il Festival di Sanremo 2027, quello con Stefano De Martino. Sembra che abbia preferito non inviare una delle sue canzoni. Forse non ha trovato la canzone giusta da inviare al nuovo direttore artistico, probabilmente è proprio questo, forse anche qualche altro impegno importante da portare avanti. Staremo però a vedere, io le prendo sempre con le pinze queste notizie. Ci sarà Marco Mengoni, chissà, al momento non vi so dire nulla, certo comunque toccherà aspettare dicembre per avere la rosa dei big in gara, proprio pronunciati dal nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo. Noi Annalisa e Marco Mengoni però li ascoltiamo in Piazza San Marco.
1: Vento d'est, freddo vento.

0: Maggie Gu su RBL la radio, e con lei chiudiamo anche il nostro Che Stories di oggi venerdì e di questa settimana. Se vi va, se vi fa piacere, ci sentiamo lunedì alle 19 e vi invito anche a rimanere collegati. Per esempio, tra poco, dopo la redazione, c'è Adriana Paratore con Day by Day, ma anche sabato su RBL la radio e anche la domenica ci sono tanti appuntamenti, i miei colleghi vi aspettano, e poi tanta musica a farvi da colonna sonora del fine settimana. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con Businessman, Dito nella piaga. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni, rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

0: amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marco Masini, che è arrivato a quota 62 essendo nato il 18 settembre 1964. Grandissimo successo negli anni 90, poi a un certo punto si ferma. Perché? Perché anche su di lui, come su Mia Martini, avevano messo in giro la voce che portasse sfiga. Così Stufo si allontana per un po', poi ritorna con un bel Vaffa, canzone tra l'altro di grande successo. Poi tra l'altro vincerà Sanremo 2004 con L'Uomo Volante, lo abbiamo ritrovato di recente anche in collaborazione con Fedez. Insomma, Marco Masini più attivo che mai, e noi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno.
1: Che nome dai ad un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Per arrivare a Domodossola, agì passione nostra abbigliamento donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: 18 settembre del 1970, quando Jimi Hendrix veniva trovato morto nel suo seminterrato. A quanto pare aveva assunto 9 pillole del barbiturico che insieme all'alcol gli aveva causato una overdose fatale. Sapete qual è la cosa curiosa? Che lui una volta aveva detto: vi dico che quando morirò avrò un funerale, farò una jam session e conoscendomi probabilmente mi arresteranno al mio stesso funerale. E in effetti questa predizione si avverò almeno in parte, perché durante la veglia funebre sotto lo Space Needle di Seattle, l'amico di infanzia e promoter Tom Allett organizzò un'esibizione completa dei Buddy Miles Express insieme ovviamente a Miles Davis, che fu raggiunto sul palco dai membri degli Experience Noel Redding, Mitch Mitchell. Insomma, fu improvvisato un vero e proprio concerto che andò avanti fino alle prime ore della sera, con il cugino di Jimi Hendrix, Eddie Hall, che li accompagnava alla chitarra. Quindi fu un funerale molto movimentato. Jimi Hendrix ci lasciava il 18 settembre del 1970.
1: Che

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
13: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
14: In Piemonte è chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada 26 dei Trafori tra Borgo Manero e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Gravellona Toce. Con lo stesso orario è chiusa anche la carreggiata direzione Genova tra Gravellona e Baveno. In Liguria l'autostrada 10 Genova Savona tra le 22 e le 6 è chiusa tra Renzano e l'allacciamento con la 26 dei Trafori verso Genova. Sulla 7 Milano Genova tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Andiamo ora in Lombardia e dalle 21 alle 5 resta chiusa l'autostrada A4 Milano-Venezia tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Chiusa anche l'autostrada A8 dei Laghi tra le 21 e le 5 nel tratto tra Solbiate Arno e Castronno direzione Varese. Sull'autostrada 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 non sarà percorribile la carreggiata in direzione della Svizzera tra lo svincolo di Como Centro e Chiasso. Andiamo ora in Veneto dove è chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada A27 Venezia-Belluno tra Mogliano Veneto e l'allacciamento con l'autostrada A4 verso Belluno. Sulla A13 Bologna-Padova è chiusa dalle 22 alle 6 la carreggiata direzione Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello. Con lo stesso orario sulla diramazione di Padova Sud è chiusa l'entrata di Padova Sud in entrambe le direzioni, quindi sia verso Bologna sia in direzione dell'autostrada A4. Per i dettagli di queste e le altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
13: un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

online, non solo sul sito rvl.it, ma anche sui vari social, Instagram e Facebook, ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenervi aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Cercate RVL la radio.

amici, continua la saga Macklemore versus Ed Sheeran, perché come vi stavo raccontando ieri è scoppiato il pandemonio. Per chi se lo fosse perso, Macklemore, che doveva aprire tutti i concerti di Ed Sheeran durante una data, ha proiettato su uno schermo immagini di bambini palestinesi morti e feriti e ha fatto un discorso sulla Palestina libera, e questa cosa lo ha portato ad essere estromesso dal tour di Ed Sheeran. Questa cosa ha avuto delle conseguenze perché, come vi raccontavo ieri, tutti gli artisti a supporto del tour di Ed Sheeran hanno dato forfè e hanno difeso Macklemore, e tra loro c'è addirittura la band di supporto di Ed Sheeran, quindi cioè, il tour rischia di saltare. Ma non finisce qua, perché anche altri artisti hanno preso le difese di Macklemore, e tra poco vi aggiorno proprio su questo. State là. Voglio

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Let's go.

insomma, sono tantissimi gli artisti che nelle ultime ore hanno difeso Macklemore, che è stato estromesso dal tour di Ed Sheeran per aver preso le difese della Palestina. Tra loro Roger Waters, che ha fatto un video che io ho visto su Instagram, nel quale dice testuali parole: ci sono due tipi di persone al mondo, Ed, ci sono persone che fanno la cosa giusta, quel rapper Macklemore sarebbe una di queste, e ci sono persone, molte delle quali purtroppo piccoli, scusami STRO, come te, che fanno la cosa sbagliata, addio. A lui si sono aggiunti, come già vi avevo detto, anche Phineas, il fratello nonché produttore di Lily Allen, i Lucas Graham, i Beoga, il gruppo folk irlandese che collabora da anni con Ed Sheeran, poi i Kneecap, che hanno pubblicato una foto insieme a Macklemore e accompagnata dalla didascalia Solidarietà, Paloma Faith, che ha scritto sui social di Macklemore: sei una voce rara e importante, grazie ad esistere, questo è così eloquente e potente, sei un eroe. Poi anche i Garbage hanno detto la loro, hanno detto: pura follia, questo è incredibilmente ingiusto, vorrei ricordare a tutti che nulla di ciò che Macklemore ha detto era violento, incitante all'odio o minimamente radicale. Coloro che esiliano, mettono a tacere e censurano gli altri non sono mai i buoni. Non importa cosa ti racconti, il fatto che tu ignori la verità non la fa scomparire né la rende meno potente. È così tutto assolutamente osceno. Ed infine si sono uniti anche i Massive Attack, che hanno scritto sui social: nessun artista dovrebbe tollerare la censura di un altro artista, a prescindere da quanti milioni di dollari siano in gioco. Siamo solidali con tutti gli artisti che rischiano la propria carriera in difesa dei diritti del popolo palestinese. Questi tutti gli artisti che hanno preso le difese di Macklemore, e secondo me non sono gli unici. Vedrete che nelle prossime ore ne usciranno anche altri.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose: l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio: la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, ma più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Ossola News e VGO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vgonews.it.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: RVL la radio. Here comes the miscellite of the past.
9: Get some sunshine. Summertime vibes come back again. Tell all your friends, man.

oggi ci stiamo concentrando per una parte della nostra puntata sul caso Ed Sheeran versus Macklemore, e tra le notizie dell'ultima ora c'è anche quella che Macklemore ha devoluto l'incasso delle prime date che aveva fatto con Ed Sheeran, che corrisponde a $1 milione, interamente alla causa palestinese, e ha anche sfidato Robert Kraft, il miliardario che per primo aveva minacciato Ed Sheeran dicendogli: lui da me, tu da me non suoni se non elimini Macklemore. E che cosa è successo? Che Robert Kraft ha risposto, e questa volta lo ha fatto con i fatti. Tra poco vi aggiorno, state là.

0: insomma, la saga continua. Nella lunga polemica che si è innescata dopo l'esclusione di McElmore dal tour di Ed Sheeran, McElmore ha reagito devolendo interamente alla causa palestinese i soldi che aveva guadagnato finora facendo da supporter a Ed Sheeran e aveva chiamato in causa chi per primo aveva causato tutto questo, ovvero il miliardario Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots e del Kraft Group, il quale per primo aveva detto a Ed Sheeran: guarda, se non elimini dal tour McElmore, il tour salta e non fai più niente, almeno da me non suoni. E a un certo punto, chiamato in causa da McElmore, lui ci ha messo una toppa da 2 milioni di dollari. Praticamente ha fatto sapere che ha donato 2 milioni di dollari per mandare aiuti umanitari ai palestinesi. Perché lui ha deciso di fare questo? Lui ha detto espressamente: mi sono impegnato a donare 2 milioni di dollari di aiuti umanitari per i palestinesi perché sono stato spinto a fare questo da Ed Sheeran. Lui ha anche detto di aver fatto questa ingente donazione ancora prima che McElmore lo invitasse a farlo, e poi ha detto anche: vorrei che coloro che si esprimono a sostegno del popolo palestinese sapessero che per decenni ho sostenuto iniziative volte a creare opportunità per i palestinesi e a riunire giovani palestinesi e israeliani per avviare attività commerciali, creare posti di lavoro e costruire relazioni. Ok, ma perché allora, dopo che McElmore ha detto Free Palestine, lo hai fatto licenziare in tronco? Boh, ragazzi, ditemi che ne pensate. È sufficiente come pezza oppure pensate che con i soldi si può fare tutto?
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RDL, la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
5: No, è mio! È mamma, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione. Quanto è piccola.

0: devi.
1: Continua il Day by Day con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna. Dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io

0: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.

0: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

passiamo dal dissing tra Macklemore e Ed Sheeran a Vasco Rossi, che si è ritrovato ricoverato in ospedale e operato. Vi aggiorno tra un attimo sulla situazione, state là.

Pasqua è una di quelle persone talmente presente sui social che se sparisce per un giorno subito ti preoccupi. E infatti lui era sparito per un giorno, i fan si sono preoccupati e lui è rispuntato dicendo: tutto a posto, tranquilli, è stato un piccolo inconveniente, mi sono dovuto operare. Però tranquilli, perché si è trattato di un problema alla schiena, un forte dolore che stava diventando insopportabile, che ha reso necessario un intervento chirurgico, ma tutto a posto, pare sia stato già dimesso. Lui ha detto: la cosa più grave è che mi annoierò un po'. Mi piace come il Blasco sdrammatizza sempre le situazioni. Bravo, va!

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Da lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. E se vi va, scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Rovinare i rapporti con uscite infelici. Dite ai vostri contatti WhatsApp di non accettare su Facebook l'amicizia di Sabino. È un hacker che ha collegato il tuo profilo Facebook alla caldaia e una volta accettata l'amicizia vi accende i termosifoni e non riuscirete a spegnerli. Ditelo ai vostri contatti, fai clic sul tasto del secondo piano dell'ascensore e lo invia alla lista. Se sei al piano terra usa il telecomando TV, ma solo marca Mivar e premi 0AV. Se non avete il Miravaur usate il banale frullatore con del mango dentro e andate a schiacciare i ricci col fondo schiena voi e le vostre catene di Sant'Antonio. Papà, ma hai davvero mandato questo messaggio a tutti i tuoi contatti? Hanno rotto i cosiddetti. Ok, forse il commercialista potevo evitarlo. Prima mi sono dimenticata di dirti di prendere anche un succo ACE e arriva la foto della candeginace. Questo va bene? Ah, mi dimenticavo che sei bionda. Mamma, buonasera, ma quella volta nel crumble di mele al posto del burro che avevi messo? Burro. Ah. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, ma ovviamente mi raccomando, se anche a voi ogni tanto capita un caso umano, vi prego scrivetemelo su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media è il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica: è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombea, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza Sassuolo finisce 2-1, è la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buonanotte.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL la radio.

0: non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
4: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

met metal, met metal, met metal.